Walter Bassani con i Meccano dall'86 con Activate My Heart. Andiamo oltre la solita musica degli anni 80, rimaniamo ancora sul genere italo disco con il progetto Rose, disco del 1985 questo è un progetto che ha visto avvicendarsi più voci, per la canzone Magic Carry On la voce è quella di Stefania Del Pino, invece oggi ascoltiamo il singolo Fairy Tale con la voce di Elena Ferretti.

George Michael con I Want Your Sex 1987 in arrivo da Minneapolis, ora la formazione di Lip Sync, famosi per Funky Town, ma anche molto popolari grazie anche a questa How Long, era il 1980.

E stavolta chiudiamo con una balla davvero molto romantica, formazione australiana Moving Pictures con What About Me, canzone che, pensate, nell'83 rimase così tanto tempo nella Hot 100 di Billboard, anche senza arrivare mai alla numero 1, da essere nominata tra i top 100 pop singles. Una canzone bellissima che chiude questa puntata di Dance 80. Prima di andare via, come sempre, arrivano i saluti di Max Alberici e di Fabrizio Inti, che siamo io e il mio socio qua di fianco a me. Chiaramente poi vi ricordiamo anche tutte le nostre coordinate, ci potete ascoltare online sul nostro sito ufficiale www.dance80.com con i podcast, quindi potete venire sulla nostra pagina ufficiale e scaricare le puntate in formato podcast, ma dicevo, ci potete anche ascoltare con la nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24, sempre raggiungibile dal nostro sito ufficiale. E poi chiaramente ci troviamo su Facebook per comunicare con tutti gli amanti della musica dance degli anni 80, su Twitter per avere in tempo reale anche i titoli delle canzoni in onda nella nostra web radio, e praticamente abbiamo detto tutto. Da Max Alberici, Fabrizio Inti è tutto, alla prossima. Noi ci salutiamo con l'ultimo disco in playlist di oggi, che è quello di Alison Williams e si chiama I Secondary Motion. Ciao a tutti!

Sì, con lei ci puoi stare vicino giorno e notte. Non ti stanchi mai. Radio RTZ, dolce compagna.

0: together.
1: Accendi i tuoi ricordi. Ascolta Radio Rete Zero, la mitica radio degli anni 80. Buon ascolto.

bella, giovane, sportiva, informata. Questa è Radio RTZ, la radio.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

0: quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: Sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre, naturalmente qui.
1: My Head Music.

Dio, come ti amo. Mi vien da piangere in tutta la mia vita. Non ho provato mai un bene.

Ovunque voi siate, alzate il volume della vostra radio del cuore. Lo studio Fucsia di Seteva.fm si collega con voi. Ben trovati in antenna da Raffaella Bucci e da tutta la redazione di Almanacca. Tante rubriche, tanta musica. Ma cos'è la musica? Khalil Gibran diceva che la musica è la lingua dello spirito. Il poeta Edmond Rostand scriveva: «E di notte che bello credere alla luce». Noi di Seteva.fm crediamo ciecamente in Lunas. Chiedi anche tu sulla nostra pagina Facebook Almanacca come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica!

buio in sala e che lo spettacolo abbia inizio. È il momento dell'horror. Chi mi abbraccia? Ho paura. Ok, ok. Per Tim Burton, lavorare con chi ami è una dolce abitudine. Quando iniziò a scrivere la sceneggiatura di Dark Shadow, non esitò a chiamare per un ruolo Ellen Bonham Carter, madre dei suoi figli, e non voleva nemmeno rinunciare alla presenza del re dell'horror, il mitico Dracula, Christopher Lee, che oramai anziano e ammalato interpretò il ruolo del capitano su una sedia a rotelle. E non poteva mancare il nostro attore preferito, Johnny Depp, che per l'occasione trascinò nel cast Alice Cooper, suo amico di sempre, che con lui suona nella band Hollywood Vampires dal 2015.

Bentrovati a tutti nel nostro meraviglioso studio fucsia dalla vostra Ilisa Jure. È venerdì ed il weekend sta bussando alla porta. Continuiamo a vedere cosa c'è parcheggiato nel nostro garage. Beh, il marchio non ha bisogno di molte presentazioni. Ladies and gentlemen, ecco a voi una Rolls Royce e nello specifico una Phantom 8, un'auto questa che rappresenta il lusso e lo status del proprietario. Chi la guiderà? O meglio, chi la farà guidare al proprio autista? Vogliamo a Los Angeles, a casa di Jennifer Lopez, che la scelta di un semplice bianco latte, forse per esaltarne la grandezza? Il prezzo, il modello base, se così possiamo chiamarlo, parte da 484.000 euro. Quanto vorrei farci anche un giro, chissà, mai dire mai.

Ci sono momenti in cui l'amore è amarezza, paura. Quando una storia finisce, ma nel cuore c'è tutto un mondo. E come scrisse Pablo Neruda, chissà se un giorno, guardando negli occhi di chi ti avrà dopo di me, cercherai qualcosa che mi appartiene.

0: baci, baci, baci. Nel giorno di Venere, il più romantico della settimana, ho preso le stelle più dolci del cielo solo per voi. Buon oroscopo dalla scintillante redazione di Almanacca. Ariete, un weekend romantico è quel che ti serve e sarà una bella sorpresa per il partner. Toro, lasciati travolgere dalla passione, abbandonati alla tenerezza, vestiti del fascino che le stelle ti hanno donato. Gemelli, ricorda, la calma è la virtù dei forti. Cancro, non stare troppo con la testa sulle bollette. Leone, la tua voglia di passione oggi è più voglia di trasgressione. Vergine, il weekend è vicino, inizia a programmare un giorno di puro relax. Bilancia, c'è stanchezza nell'aria, hai bisogno di sorridere. Scorpione, sei entusiasmo in persona, scatenati. Capricorno, vai allo specchio e ripeti con me, basta lavoro, oggi mi diverto. Acquario, attento a non suscitare inutili gelosie. Pesci, la stanchezza della settimana sarà scacciata via dalla tenerezza e dalla passione.
1: E viva il weekend, il dolce far niente. Ora sì che possiamo giocare senza rimproveri. Ora si gioca alla grande. Ma per farlo dobbiamo trasferirci nel Museo Smithsonian per una partita Monopoly, anzi Monopoly, indimenticabile. Il gioielliere Sidney Mobel ha impiegato 2 anni per progettare ed assemblare questo pezzo unico. Oh no, non ha piantato gli alberi per il Parco della Vittoria, ma ha usato pietre preziose, rubini, smeraldi su lastre d'oro. Considerando che solo i dadi hanno il costo di $10,000, siete pronti per una partita sul Monopoly da $1,730,000?

0: avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di parabens di questa puntata, l'ha inviata Antonella. La vita è come il caffè, puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori informazioni per entrare attivamente nell'ingranaggio dell'Acto Caffè.
1: Almanacca si fa coloratissima. Scopriamo insieme il colore del giorno per la nostra cromoterapia. Lo studio fucsia cambia tono e diventa viola. Il viola è il colore della creatività, dell'originalità. Indossiamolo quando vogliamo distinguerci dalla massa e teniamo in mano qualcosa di viola quando cerchiamo l'ispirazione. Il settimo chakra è associato al viola, mette in evidenza la nostra parte emotiva e la spiritualità. I never meant to call.

0: anche in questo nostro rendezvous il tempo è passato in un batter d'occhio, ma domani sarà ancora Almanacca Time. Prima dell'ultimo disco, al solito, è il momento della nostra frase. Ed in questa puntata scomodiamo William Shakespeare. La sua penna sosteneva che il pazzo, l'amante e il poeta non sono composti che di fantasia. Tutti coloro che ci ascoltano possono contattarci su Facebook cercando Sette Va Almanacca. Il solito mega grazie per farlo sempre in tanti. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, che di musica se ne intendeva più di chiunque, sicuro di sé, asserì: la musica non è nelle note, la musica è tra le note.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, 7va.fm, trasmissione Ammiraglia, la RAM 7 Va to 5 in onda su oltre 80 emittenti collegate. E allora, sempre l'alta qualità che noi sbandieriamo è da confermare traccia per traccia. Ascoltate qui come si apre la new entry di Zona 24.

beh, tutta la loro energia si apre così. Title track, opener, Unbridled. Tanta energia da snocciolare, solco per solco, altissima qualità. Ci spostiamo adesso però in posizione 21, altro rock di grande firma, sono tornati i Tesla, eccoli qua con I Love You.

dove la I viene sostituita giustamente dal numero 1. Un super album che ci fa ricordare ancora la magia.

dobbiamo andare velocemente in posizione numero 9. Hanno attraversato tutta quanta la penisola per festeggiare i 60 anni di attività, la band più longeva d'Italia e una di quelle di più lunga durata in tutto il mondo. Si parla dei Pooh, naturalmente, si ascolta questa

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: approvata la nuova legge elettorale, stabilicum per la maggioranza, legge truffa per l'opposizione che prepara ricorsi alla Consulta. Via libera europeo alla flessibilità su energia e difesa, il governo pensa a ecobonus per la casa. Prima fucilazione pubblica negli Stati Uniti dopo 90 anni, il segretario della guerra ex spiega, la gente deve vedere. Maradona è stato lasciato morire ieri a Buenos Aires, la richiesta di condanna del PM, 12 anni per il medico dell'ex PIB de Oro, 7 gli imputati.
0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Nicola De Muro, Laura Carchidi e per lo sport Jenny De Gaetano. L'Italia ha una nuova legge elettorale, lo stabilicum per la maggioranza, che difende il provvedimento in quanto sarebbe in grado di garantire la stabilità, e melonellum per le opposizioni che ieri in aula alla Camera, al momento dell'approvazione del testo, parlavano di legge truffa e il centrosinistra prepara ricorsi alla Corte Costituzionale che saranno presentati lunedì da una serie di giuristi guidati, come per il referendum sulla giustizia, da Roberto Zaccaria. Da Ascoli Piceno la premier Meloni dice: la prossima volta che gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e il parlamentare. Sentiamo i principali dettagli della nuova norma.
2: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato, se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato, senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum, al 10% per le coalizioni e il 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola area per il Senato. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
1: Guerra in Ucraina. Oggi i negoziatori di Kiev incontrano a Miami funzionari di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Unione Europea e NATO. Stallo negoziale pericoloso. Il conflitto rischia di estendersi oltre gli attuali confini, ha detto ieri il segretario di Stato Rubio, mentre sul campo si segnalano altre stragi di civili, almeno 33 morti a Kramatorsk nel Donetsk, dove è stato colpito ieri un bus, un morto anche nella regione di Mosca. Sarà messo a morte tramite fucilazione in diretta streaming dal Malik Hassan, l'ex militare 56enne autore nel 2009 della sparatoria in una base del Texas in cui uccise 13 persone, prima esecuzione pubblica da 90 anni negli Stati Uniti. È bene che la gente possa vedere per capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose, spiega il segretario della guerra Exeth. Resta incerto intanto il destino di Krista Pike, ricoverata in ospedale dopo il clamoroso fallimento dell'iniezione letale somministrata lo scorso 30 settembre. Semaforo verde dalla Commissione europea alla richiesta del governo italiano sulla clausola di solidarietà per poter aumentare le spese su difesa ed energia per un ammontare entro lo 0,6% del PIL. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che peraltro già ad agosto in una comunicazione pubblica aveva aggiunto le spese energetiche e quelle militari nei parametri di flessibilità. Saranno utilizzabili non per misure generalizzate come i tagli e le accise, ma per investimenti sulla transizione energetica. Il caporedattore economia di Repubblica Gianni Del Vecchio ai nostri microfoni spiega le misure allo studio dell'esecutivo.
3: Le ipotesi di misure che stanno girando, insomma, questo è lo studio del governo, soprattutto in vista della prossima manovra di bilancio, sono appunto orientate ad incentivi che vogliono rendere le case più green, come per esempio delle agevolazioni per chi vuole impiantare delle pompe di calore, così come il cosiddetto ecobonus che dal 50% attuale si vuole mettere al 65%. L'ecobonus appunto è quella forma di incentivazione fiscale per chi vuole rendere le case più green, magari con dei cappotti termici o con altre misure del genere. Insomma, tutte misure che però poi nel medio-lungo termine dovrebbero affrancarci dalla schiavitù dai combustibili fossili come gas e petrolio.
1: E caccia aperta a Roma la cosiddetta banda della minicar responsabile di 4, forse 5 aggressioni contro chi viaggiava su biciclette e monopattini nei quartieri Gianicolense e Monteverde. Tra le vittime l'attore Davide Jacopini, colpito lunedì scorso da un calcio sferrato dal passeggero del veicolo e fatto cadere contro una vettura parcheggiata. Il 42enne rimane ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata per un profondo trauma cranico. A 6 anni dalla morte di Diego Armando Maradona sembra si possa finalmente far chiarezza sulla tragica scomparsa dell'ex Pibe d'Oro. Ieri a Buenos Aires è iniziata la requisitoria del pubblico ministero che dopo una lunga arringa ha chiesto 12 e 10 anni per i due medici che allora avevano in cura Maradona.
4: Non sono giorni felici per l'Argentina, dalle lacrime per l'addio al calcio di Leo Messi a quelle che scorrono incessantemente ormai dal 2020 per la terribile scomparsa di Diego Armando Maradona a soli 60 anni. Una tragedia che si poteva evitare, su cui sembra possa essere arrivata la svolta per punire i colpevoli. Ieri al Tribunale di Buenos Aires è iniziata la requisitoria del PM che ha chiesto 12 e 10 anni per i due medici che avevano in cura il fuoriclasse argentino, considerati dall'accusa come i maggiori responsabili della grave negligenza che ne ha provocato la morte. 7 gli imputati, il principale capo di imputazione è quello di omicidio semplice con dolo eventuale, che prevede una pena tra gli 8 e i 25 anni di reclusione. Presenti tra gli altri una delle donne storiche del Diez, Claudia Villafane, con le figlie Dalma e Giannina, che sotto shock si sono girate al momento dell'esposizione della fotografia del corpo del papà defunto col volto trasfigurato. All'esterno dell'aula anche un tifoso del Napoli dell'epoca dell'ex Pibe d'Oro, con tanto di altarino dedicato. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
1: Infine un cenno alla Formula 1 a Singapore alle 10.30, le libere e alle 14.30 le qualifiche della sprint di domani. In classifica Antonelli ha più 84 su Russell che causa penalità partirà ultimo. MotoGP in Indonesia nelle libere miglior tempo di Bezzecchi alle 9 le prequalifiche. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Radio RTZ, dopo tanti anni, la supremazia continua.

0: Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: sono le 10.
1: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Ciao a tutti i nostri amici ascoltatori, ciao.
3: Eccoci,
2: Teo.
3: Ma ciao Stella, ciao, e ciao a tutti voi che ci seguite sempre.
2: Bravissimo.
3: Così numerosissimi. Allora?
2: Ma allora, siamo in una nuovissima, super nuovissima puntata, la
3: è
2: nostra
3: vero.
2: Seconda puntata.
3: La seconda puntata di
2: stagione.
3: Siamo
2: alla number two.
3: Two is magic one, come
2: esatto,
3: diceva.
2: Esatto, bravissimo, bravissimo. E vi porteremo nel nostro mondo, il mondo di Così e Cosà.
3: Il mondo di Così e Cosà, ma io non darei altri, cioè,
2: no.
3: No, la gente se ne va.
2: C'è solo una cosa da dire. Sigla!
4: Vai! Alza il volume! Ci siamo! Teo e Ste

0: Così è Cos'ha Radio Show, è qui con voi oggi con Stella e Teo.
1: Eccoci.
0: Ma che t'ho visto.
1: Grande sigla però, eh.
0: Sì, molto,
1: bello.
0: Infatti io, va che t'ho visto.
1: Cosa mi hai visto fare?
0: Ti ho visto canticchiare.
1: È vero, sì. Beh,
0: ma tu lo fai solo quando non ci sono gli altri.
1: È vero?
0: Perché
1: sì,
0: tu canticchi solo quando non ci sono, quando non c'è nessuno che ti ascolta.
1: Sono un po' timidino, dai.
0: Sei timido?
1: Un pochino, dai.
0: Ma dici che è per quello che non canti quando ci sono gli altri, che sei timido?
1: Beh, sono timido e poi sono cose che magari tengo per me, no? Cioè, che tutti devono...
0: Ah, hai capito,
1: no.
0: Che tutti non devono sapere cosa
1: certo.
0: fai. Cosa dici?
1: Tu fai tutto davanti a tutti? Non
0: no,
1: lo so.
0: In effetti no.
1: Vedi.
0: Però era giusto per dirvi che questo è l'argomento della giornata.
1: Oggi parleremo esattamente di questo, cioè delle cose che cambiate, cioè le cose di cui cambiate il modo di fare se siete da soli
0: oppure
1: o con gli altri.
0: In compagnia.
1: Andiamo col primo brano di puntata, Another featuring Ultra, Talk to You.

0: Così è cos'ha Radio Show, ai microfoni il mio medesimo Teo, la nostra superstella. Abbiamo partiti, non si può sentire.
1: Ecco, un'altra delle cose che facciamo diversamente quando ci sono gli altri è parlare diversamente.
0: Allora, volevo subito scusarmi con chi mi ha tirato le orecchie, perché ho detto Anater featuring Ultra e invece alcuni lo pronunciano Anotr
1: fa sempre parte di quei nomi che noi non riusciremo mai a capire.
0: Fateli più facili, no? Esatto. Chiamatevi Giuseppe e Maria.
1: Giuseppe e Maria.
0: Ecco. Allora, dai, Stella, dai, buttiamoci in questo.
1: Allora, oggi vogliamo parlare di quali sono le cose che facciamo diversamente quando siamo davanti agli altri rispetto a quando siamo soli. Perché in effetti ce ne sono tantissime. Per esempio, una delle cose che mi viene più così è parliamo in modo diverso.
0: Per esempio,
1: da soli, no? Vi capita mai, se siete in macchina, di tirare giù delle saracche incredibili?
0: Voglia.
1: E poi dopo, quando scendete dalla macchina, buongiorno, le volevo dire che oggi la giornata è il cielo è terso e siamo molto... Invece, perché 2 minuti prima sembravate gli scaricatori di porto numero uno.
0: C'è un'altra roba che di solito con gli altri facciamo in un modo e quando siamo da soli in un altro, cioè è ridere.
1: È vero.
0: A volte con gli altri facciamo delle risate magari finte, no? Cioè,
1: sganasciate,
0: mentre quando siamo da soli magari quella roba non ci fa neanche ridere. Esatto.
1: Del tipo
0: così. E me ne viene in mente un'altra, ad esempio.
1: Quale? Sentiamo.
0: Fare la popò.
1: Ah.
0: Fare la popò, insomma.
1: Allora, parti dal presupposto che io, a prescindere, non la faccio con nessuno. È una roba mia e rimane mia, a prescindere da come. Non è che cambio il modo di farla quando c'è qualcun altro. Non la faccio proprio.
0: È così, infatti. No, beh, però ci sono delle persone, magari dei conviventi o altro, che non hanno problemi a fare i propri bisogni con le porte aperte.
1: Mamma mia.
0: Invece io no, devo chiudermi dentro a chiave, anche se. Non ce la posso fare.
1: Tra l'altro. Adesso vi racconto un aneddoto. Quando avevo un fidanzato
0: sì.
1: Che addirittura le prime volte che siamo usciti insieme
0: sì.
1: Mi faceva mettere le cuffie con la musica.
0: Tipo, guarda, sto andando a fare la popò.
1: Metti le cuffie. Perché aveva paura che io da fuori sentissi dei rumori che lui non voleva che io sentissi.
0: Ci sta anche questo.
1: È vero.
0: Ma poi le ha liberalizzate o ancora?
1: Almeno quello, mi è consentito non usare più le cuffie.
0: Okay,
1: posso stare anche nella stessa stanza.
0: Va bene.
1: Una volta andavo in balcone.
0: Addirittura.
1: C'è gente che va in balcone a fumare e c'è gente che va in balcone per permettere ai partner di fare la popò.
0: Bellissimo, dai, questo è un gesto d'amore.
1: Molto, ovviamente.
0: Allora, ritorniamo tra voi tra pochissimo. L'argomento l'avete capito: cosa facciamo di diverso mentre siamo con gli altri.

0: Così cos'ha Radio Show, siete in compagnia di me medesimo Teo, della nostra super fantastica Stella, e come dicevamo poco fa stiamo parlando delle cose che se fatte in presenza di altri le facciamo in un modo e se siamo da soli le facciamo in un altro. A me viene in mente un'altra cosa.
1: Cosa?
0: Non so, avete mai provato a cucinare con in fianco vostra madre?
1: No, ma è vero, mamma mia.
0: Che ogni cosa...
1: No,
0: cioè, allora tu magari sei abituato a fare il sugo in un determinato modo, arriva, no, va così, bisogna usare così. No, ma il sale va messo prima. No, ma questo, capito?
1: Sì, sì.
0: Per
1: sì,
0: quello
1: no,
0: noi tendiamo a modificare la nostra operatività, chiamiamola così, quando siamo in presenza di qualcun altro.
1: Ma a me viene anche in mente un'altra roba. Cambiamo il nostro modo di vestirci o di presentarci.
0: È vero,
1: per
0: è
1: esempio,
0: vero.
1: Quando siamo a casa da soli,
0: Chattissimi,
1: hai capito? Cioè, panca bestia,
0: esatto.
1: che se ti vedono non ti riconoscono neanche.
0: Con le ciabatte pelose,
1: con le ciabatte pelose, il pigiama, quello scrauso, che però è comodo, comodissimo.
0: Sì, che c'hai. Poi, dalla terza media, tipo.
1: Che hai tipo dalla terza media, i capelli tutti sfatti, senza trucco. Poi una sera stai col tuo fidanzato e improvvisamente tiri fuori il negligé, quello,
0: cioè, proprio,
1: di seta.
0: Sì, sì.
1: No, ma io sto così a casa.
0: No,
1: oh,
0: ma io sto sempre,
1: certo,
0: così a casa.
1: Io
0: quello
1: sì,
0: con le lettere d'oro ricamate sul,
1: esatto,
0: petto. Quello che mia nonna direbbe è il completo da ospedale.
1: Esatto. Ecco. Esatto. E poi vediamo cos'altro c'è di particolare. Per esempio, possiamo essere d'accordo, fingere di essere d'accordo su tutto.
0: È vero.
1: Non so, ci sono delle persone. Allora, ci sono. Lì anche di. Secondo me, il discorso qual è? È che poi è da persona a persona. Per esempio, ci sono delle persone che no, invece no, sono bastian contrari.
0: Certo,
1: cioè, il fatto che ci sia qualcuno davanti, solo per presa posizione,
0: è vero.
1: C'è qualcuno davanti, piuttosto dicono una cagata immensa, ma devono essere in disaccordo.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì.
1: E poi ci sono quelli al contrario che invece stanno pensando nella loro testa: ma quanto sei cretino. Eppure dicono: no, ma hai ragione.
0: Hai ragione
1: tu,
0: certo,
1: no? Certo.
0: 100%.
1: 100%. Gli squali cadono dal cielo. Ma certo, guarda, ne ho visto uno adesso. È incredibile.
0: La psicologia, però, un po' l'ha spiegata questa roba. Nel senso,
1: sì.
0: Molto semplicemente dice che davanti agli altri ci comportiamo diversamente perché teniamo conto di come vorremmo essere percepiti, ok? Non
1: è
0: tanto
1: vero.
0: Di come siamo realmente, ma noi vorremmo che la gente ci percepisce come una persona elegante, piuttosto che educata, o piuttosto che, come dicevi prima,
1: è
0: bastian
1: vero.
0: Contrario.
1: Sì.
0: E questo è un po' quello che la filosofia della psicologia va a fare, questa interpretazione.
1: Cerchiamo anche di essere più sicuri di noi stessi, perché apparire più sicuri, cioè essere comunque sempre sul pezzo, ci fa apparire anche più sicuri. Quindi è proprio una questione di, come dire, di accettazione del sé.
0: È vero.
1: Ok.

0: Così cos'è Radio Show con Stella e Teo. Oggi parliamo di psicologia.
1: Beh,
0: parliamo
1: in qualche modo.
0: È vero, perché parliamo di quelle cose che voi fate diversamente quando siete soli e quando siete con gli altri. E allora, siccome noi amiamo farci fatti
1: del
0: vostri,
1: gossip.
0: Il gossip ci piace da morire, vogliamo sapere da voi cosa fai tu di diverso quando sei davanti agli altri.
1: Allora scrivetecelo a diretta @cosiecosa.com. In arrivo su queste frequenze è Mamma Marrone, Fabio Fibra, Antidroga.

0: Così è Cos'ha Radio Show. Qui siamo io e Stella. Stella.
1: Se vuoi fare tutto te, dillo, io me ne vado.
0: Sì, infatti, faccio tutto me. No, stavo dicendo che siamo qua io e Teo. E proseguiamo col nostro argomento, che è quello di cosa facciamo diversamente quando siamo davanti agli altri.
1: Bello.
0: E

0: seconda cosa che mi veniva in mente,
1: certo,
0: ma che proprio è palese, certo, sono i social.
1: È
0: noi
1: vero.
0: Sui social mostriamo persone diverse da quello che siamo.
1: Beh,
0: no?
1: è lo scopo del social, secondo me.
0: Ma
1: tirarsela un po' per nulla.
0: Sì, tirarsela un po' per nulla, oppure non so, che sono andata a fare quelle
1: esperienze mega galattiche
0: poi in realtà sono andata a fare foto al gatto della vicina,
1: esatto,
0: oppure che metto filtri su filtri su filtri e sembro 10 anni più giovane, quando in realtà non è così. Insomma, i social sono esattamente l'opposto di quello che noi siamo.
1: È vero, è vero. C'è
0: sempre
1: un'altra cosa mi viene in mente che riguarda espressamente noi due, è che quando siamo in radio a fare la puntata, a tenere compagnia con così e cosà, siamo in un modo, poi entra il capo e sembriamo due persone intelligenti a volte.
0: No, non è vero, dai, non è vero. Noi facciamo ridere anche il capo.
1: Noi facciamo ridere anche
0: il
1: capo. Sì.
0: Perché infatti lui si diverte un casino.
1: È vero,
0: noi.
1: Sì, però vedi, quando entra il capo, ma anche negli uffici, in qualsiasi altro posto,
0: ecco,
1: il clima cambia.
0: Bravissimo, quello
1: cambia.
0: È un esempio.
1: Poi magari lui è entrato solo perché doveva andare a farsi i fatti suoi, a prendere un caffè, e tutto cambia, no?
0: Allora, io mi sono accorta di una cosa. Ogni tanto mi capita di andare in bagno e incrociarlo in bagno il capo,
1: ecco.
0: Cambia persino il mio modo di lavarmi le mani.
1: Vedi?
0: Perché
1: vedi?
0: Normalmente sono più
1: fiacco,
0: come dire,
1: a zero sbatta.
0: E invece quando arriva lui io bello.
1: Ecco, forse effettivamente l'ambiente di lavoro è quello in cui più viene rappresentata questa cosa, no? Perché noi abbiamo un determinato tipo di modo di lavorare. Quando arriva il superiore, attenzione, tutti sull'attenti.
0: Sì,
1: no?
0: Se tu tieni conto che in molte famiglie la madre è il superiore.
1: È vero. Allora, anche in famiglia.
0: Io avevo un'amica tremenda, che quando sua madre chiamava e diceva: sto arrivando.
1: Attenzione.
0: Mamma mia, sai che si metteva a fare le pulizie, metteva tutto a posto, perché sennò sua mamma gli rompeva le scatole.
1: Beh, insomma, ci sono delle situazioni di così.
0: Cioè, casa sua non era mai così sistemata come quando arrivava la madre.
1: Pensa se arrivava a sorpresa, bel casino.
0: Mamma mia, sì, no, infatti sua mamma secondo me lo sapeva e avvisava sempre prima.
1: Allora amici, fra poco torniamo da voi, perché sarà il vostro momento di leggere i messaggi. Prima ci ascoltiamo Benson Boone con The Time of My Life e poi torniamo con la sigla della vita alle

0: La vita è bella, con te e Stella, cos'è cosa? Radio Show.
1: La vita è bella!
2: Eccoci!
1: Eccoci nel nostro momento in cui vi facciamo ridere.
2: Cerchiamo di farvi ridere.
1: Oggi abbiamo una cosa particolare. Invece che sempre le solite barzellette, certo, abbiamo preso i commenti memorabili.
2: Che siete
1: commenti
2: sempre voi,
1: memorabili,
2: no?
1: Esatto. È una pagina Instagram, un blog, dove praticamente ha alcune notizie. Sotto ci sono i commenti di voi ascoltatori e lettori.
2: Esatto. E sono quelli
1: sono
2: più strampalati. Ah, quelli che fanno ridere più di tutto. Allora ci proviamo, dai. Oggi
1: facciamo
2: questa novità. Vai.
1: Allora, Rovigo rapina un negozio con il forchettone da barbecue.
2: Fermi tutti, alto le mani o premo il grill.
1: A Norvegia, un uomo si sveglia e trova una nave cargo arenata nel suo giardino.
2: Tanto va la nave cargo che la trovi nel giardino. Comunque siete fantastici, avete una fantasia.
1: Ma che fantasia, a me non mi verrebbe mai in mente. Disney, Ratatouille è esilarante perché il villain non era nemmeno cattivo, semplicemente non voleva che il cibo fosse cucinato dai topi.
2: Antopino, Cannavacciola.
1: Bellissimo! Antopino.
2: Oh, ricordo che le avete scritte voi, noi queste proprio zero. Noi prendiamo e rimettiamo.
1: Allora potete anche andarlo a verificare,
2: esatto,
1: perché è una pagina
2: le trovate. Vai.
1: Brasile, in uno zoo 5 pappagalli sono stati separati dopo aver bestemmiato davanti ai visitatori ed aver riso.
2: Fosse stato in Veneto, nel giro di 3 giorni li avrebbero nominati assessori alla cultura per direttissima.
1: Mondiale di calcio 2026.
2: Questa è bella,
1: I giocatori del Senegal scoprono che il loro medico da 10 anni in realtà è un ginecologo.
2: Quando si dice unire l'utero al dilettevole.
1: Che fantasia, ragazzi. Biella, la mamma lo lascia a scuola, ma lui va a rapinare un ufficio postale con un'arma giocattolo. Il colpo riuscito di un tredicenne.
2: Mamma, oggi mi hanno interrogato. E quanto hai preso? 2 anni. Andiamo con l'ultima, dai.
1: Studenti in rivolta. Per le TV nazionali esistono solo il classico e lo scientifico. Le altre scuole non vengono considerate perché considerate da poveracci.
2: Io andavo a Lipsia. L'unica gita che abbiamo fatto in 5 anni è stata al penitenziario a trovare gli ex allievi.
1: Che simpaticoni. Tra l'altro, di recente è iniziata la scuola,
2: anche se
1: un pelino in ritardo.
2: Qualche settimana fa
1: è iniziata la scuola. Un in bocca al lupo a tutti gli studenti. Ormai è un mesetto, vi hanno già conosciuto,
2: sì.
1: Quindi,
2: sì,
1: rigate dritto.
3: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Così è cosa, Radio Show, ben ritrovati insieme a me, il me medesimo Teo, la nostra super fantastica Stella, e oggi stiamo parlando di voi, cosa fate di diverso davanti agli altri. Ve lo abbiamo chiesto, vogliamo leggere le vostre risposte, quindi siete ancora in tempo per scriverci a diretta@cosiecosa.com. Fred De Palma featuring Anna Mena, Una volta ancora.

0: Così cos'ha Radio Show con Stella e Teo. Siamo arrivati al vostro momento, quello
1: bello,
0: in cui
1: bello.
0: Leggiamo i vostri messaggi.
1: Andiamo a spoilerarvi.
0: Andiamo. Allora, Luca dice: davanti agli altri cerco di sembrare sempre sicuro, anche quando in realtà sono abbastanza insicuro. Da solo sono molto più tranquillo. Complimenti per la trasmissione, mi fate sempre riflettere.
1: Grazie Luca. Sara, l'amica Sara: io davanti agli altri parlo molto meno di quello che penso veramente, ho sempre paura di essere giudicata. Bello argomento, comunque vi ascolto volentieri.
0: Sì.
1: grazie
0: Marco, 28 anni, quando sono con persone che non conosco cerco di essere più serio e composto, con gli amici invece sono completamente scatenato.
1: Bravo Marco.
0: Beh,
1: bravo.
0: Ma di solito non succede,
1: dovrebbe essere così,
0: cioè,
1: dai,
0: e a casa sembri uno stinco di santo,
1: esatto.
0: Quando vuoi fuori sembri Dr. Jekyll e Mr. Hyde.
1: E poi arrivano i genitori, vengono chiamati a scuola: ma no, ma come, mio figlio è un angioletto,
0: no,
1: è bravissimo,
0: è un angelo, non
1: è
0: mai fatto nulla, non respira neanche.
1: Giulia: io sorrido anche quando non ne ho tanta voglia, soprattutto per non far capire se sono nervosa o triste, forse è una specie di maschera. Beh, effettivamente
0: Giulia, anch'io ogni tanto lo faccio.
1: Lo fanno un po' tutti, dai.
0: Sì, il mio però chi mi conosce se ne accorge, perché è un po' isterico il riso,
1: sì,
0: cioè è un sorriso un po' isterico.
1: Ma dai, ti si accorge anche quando c'è le balle girate, perché come scrivi i messaggi.
0: Sì, è vero. Davanti agli altri, dice Andrea, cerco di non mostrare mai quando sono in difficoltà, preferisco far vedere che riesco a gestire tutto anche quando non è vero. Chi non lo fa?
1: Complicato, però a volte è complicato.
0: A volte è complicato, però sei sempre sul pezzo.
1: Allora, Elena: io cerco di essere sempre gentile anche quando una persona non mi sta particolarmente simpatica.
0: Bravissima, Elena.
1: Quando sono a casa invece sono molto più diretta.
0: Ti ammiro tantissimo, io non ce la faccio.
1: Anch'io tante volte c'ho il vaffa facile.
0: Anch'io purtroppo.
1: Va un po' tenuto a freno.
0: Matteo,
1: mio omonimo,
0: davanti agli altri controllo molto di più quello che dico, ho paura di fare una figuraccia, quindi penso alle parole prima di parlare.
1: Anche lui è abbastanza morigerato, no? Ci si tiene. Chiara: io faccio finta di essere più forte di quello che sono, non mi piace far vedere agli altri quando qualcosa mi ferisce. Secondo me lo facciamo molto più spesso di quanto pensiamo. Bello però, c'ha ragione.
0: Federico invece è interessante, perché dice: cerco di non far vedere quando sono arrabbiato, anche se dentro sto esplodendo, fuori faccio finta di niente. A volte però penso che sarebbe meglio essere più sinceri.
1: C'ha ragione.
0: Anche perché tenerti tutto dentro poi diventi una pentola a pressione.
1: Diventi
0: una pentola a pressione, il granello di sabbia diventa una montagna insormontabile.
1: È vero.
0: Poi diventi Goku.
1: Il granello di sabbia.
0: Esatto, poi diventi Goku, capito?
1: Allora, amici, grazie per averci iscritto e aver partecipato così numerosi al nostro sondaggio. Si può dire sondaggio?
0: Sì, dai, sondaggio.
1: Noi arriviamo tra pochissimo, perché è il momento del Good Vibes.
0: Good Vibes.

0: Così Cos'ha Radio Show è con voi anche questa volta con il Good Vibes, il nostro momento di vibrazioni positive.
1: Le vibrazioni positive.
0: Questa volta diciamo che sono molto positivo, ma molto
1: forti.
0: Molto forti e riflessive.
1: Ve lo diciamo subito.
0: Ve lo diciamo subito, non è per le persone che si commuovono,
1: no.
0: Perché
1: insomma, è
0: forte.
1: Oggi è forte.
0: Io per
1: oggi
0: prima ho fatto veramente tantissima fatica, ma proprio tanta.
1: Allora cosa facciamo? Lo ascoltiamo?
0: Sì, direi di sì.
2: E se oggi fosse l'ultima volta che vedi quella persona? L'ultima volta che lo abbracci, che senti la sua voce, che leggi il suo nome sullo schermo, che puoi dire scusa, ti voglio bene, ti fermeresti un attimo in più, vero? Il tempo ci inganna, ci fa credere che le persone siano eterne, che i momenti possano aspettare, ma non è mai così. Quante cose diamo per scontate solo perché crediamo che ci sarà un altro giorno, un'altra occasione, un altro momento giusto. Guarderesti meglio negli occhi e forse diresti le cose che hai sempre rimandato, perché nessuno ti avvisa quando è l'ultima volta.
1: Ben ritrovati, Così e Cos'ha Radio Show. Abbiamo appena ascoltato questa clip, insomma, motivazionale, ma più che motivazionale è abbastanza forte.
0: È uno short riflessivo.
1: È uno short riflessivo, perché effettivamente nella nostra puntata abbiamo parlato di cosa facciamo diversamente quando siamo davanti agli altri, e molti di voi hanno risposto che davanti agli altri magari indossano una maschera, oppure non riescono a dire quello che devono dire, e eccetera eccetera. Noi abbiamo trovato questa clip abbastanza che secondo noi si avvicina, perché è vero, io magari insieme, quando sono davanti agli altri, non so bene cosa dire, o magari non dico eccetera, ma se fossero gli ultimi 5 minuti con cui vedo quella persona,
0: io questa cosa mi fa riflettere tantissimo. Sicuramente farà riflettere tantissimo tutti i nostri ascoltatori che in qualche modo hanno subito una perdita,
1: certo.
0: Una perdita, diciamo così,
1: fisica
0: certo. Oppure anche una perdita emotiva, nel senso che anche essere lasciati o lasciare comunque una persona che si ama, alla fine è come subire un lutto,
1: certo.
0: E mi sono sempre chiesta, no, se avessi avuto quei 5 minuti in più, cosa avrei fatto, cosa avrei detto.
1: Esatto.
0: Ed è una domanda che vi rimane spesso
1: lì,
0: perché in realtà non avete mai la possibilità di saperlo.
1: No.
0: Fondamentalmente, ogni volta che lasciate qualcuno, dovreste comportarvi come se quell'attimo fosse l'ultimo.
1: È vero.
0: In modo che se fosse veramente l'ultimo, non avreste modo di avere nessun rimpianto.
1: Quindi, se non lasciarsi litigati, cioè, ma non dico lasciarsi in generale in una relazione, lasciarsi oggi è finita la giornata, ciao, e ce ne stiamo andando un po' litigati.
0: No, è una cosa che
1: ragazzi,
0: a me dà veramente fastidio.
1: Cercate di fare pace anche in 2 minuti.
0: Anche in 2 minuti, giusto? Anche un bacio. Cercate di cedere ai vostri pigli, alle vostre cose, perché alla fine quelli non contano niente. Conta solo la persona che avete davanti, quanto l'amate, quanto le volete bene e quanto volete che questa persona il giorno dopo sia ancora con voi.

0: Magazine Cosa Radio Show. Entriamo nell'ultimo quarto d'ora di puntata. E cosa c'è nell'ultimo quarto d'ora? Cosa apre l'ultimo quarto d'ora di puntata? Il nostro astrosex, i due segni più hot della settimana, secondo la nostra astrologa Stella. Vai!
1: Toro, l'inizio del mese ti vede piuttosto rigido e insofferente verso chi cerca solo avventure superficiali. Non tolleri la mancanza di certezze. La svolta arriva però quando Venere si sposta in Vergine. L'Eros ritrova i suoi tempi lenti, l'intensità e la sensualità raffinata. Pretendi una presenza fisica reale e qualcuno che sappia venerare il tuo corpo con dedizione.
0: Beh, però, ragazzi,
1: farlo vibrare,
0: però,
1: come dire,
0: ragazzi,
1: no?
0: Sì.
1: E il nostro consiglio sexy qual è? Il nostro consiglio sexy è quello di nascondere dei bigliettini in casa. Mm-hmm. E farli trovare al partner, magari dicendogli specificatamente quale sarebbe la dedizione che vorresti sul tuo corpo.
0: Ma che bello, bellissimo, è quasi artistico. È quasi
1: artistico. Sì, sì. Mentre invece il nostro Cancro dice che con Mercurio nel segno, il passaggio di Venere in Vergine, per te parlare il linguaggio dell'amore sarà molto più giovane, fresco e molto travolgente.
0: Bravo Cancro, bravo.
1: Bravo. Pieno di passioni virtuali nate dietro uno schermo. Ti eccita l'idea di stuzzicarti e di farti stuzzicare, farti desiderare, magari con dei messaggi scritti bene e foto un po' così, no?
0: Ammiccanti.
1: Cerchi un'intimità protetta ma fortemente stimolante. Perché? Perché lo schermo ti protegge.
0: Certo.
1: E allora il mio consiglio sexy quale
0: uscire
1: può essere?
0: Uscire dallo schermo?
1: No. Iniziare con un po' di text sexing.
0: Oh.
1: Cioè, fate un po' di sesso al telefono,
0: sì,
1: tramite uno schermo,
0: flirtate,
1: no?
0: flirtate un po' più
1: in
0: strong.
1: Modo strong.
0: Oh, bello, bello.
1: Così poi quando alla fine ci si vede, insomma,
0: un po' ci si conosce già, si
1: sì,
0: può
1: perché
0: dire.
1: L'amicia è già accesa, capito?
0: Certo,
1: quindi partiamo già avvantaggiati.
0: Taylor Swift, Lover.

0: Ben ritrovati così e cos'ha Radio Show, al timone ci siamo sempre io, Teo, la nostra superstella, e siamo arrivati nell'angolo, quello un po' più caldo, quello
1: un po' più hot.
0: Volevamo collegare alla puntata di alla puntata odierna, insomma, di quello che cambiamo, il nostro modo di fare, che le nostre azioni che cambiamo quando siamo da soli o davanti agli altri, e ci è venuta in mente una pratica che molti fanno. No, insomma, che è quella di guardare, insomma, gli altri mentre hanno dei rapporti.
1: Esattamente. Ecco. E allora, per non andare troppo nel dettaglio, abbiamo trovato una cosa storica psicologica.
0: Esatto, perché da qui poi nasce effettivamente la corrente psicologica, psichiatrica, lo studio che poi ha percorso nei secoli questa pratica che, diciamo, letteralmente si chiama voyeurismo, quindi guardare.
1: Esatto. Allora, lo psicanalista Otto Fenichel nel 1945 descrisse un caso che era vero di una persona che era andata da lui a farsi psicoanalizzare.
0: Sì.
1: Il caso di quest'uomo di mezza età che andava in un bordello, non per avere rapporti con le ragazze, ma solo affittava una stanza e osservava attraverso un piccolo foro una coppia nella stanza accanto.
0: Ok.
1: La parte più singolare è che durante l'osservazione lui piangeva. Poi, insomma,
0: è come guardare i quadri, insomma, sai, la sindrome di Stendhal.
1: Lui probabilmente si rapportava talmente tanto a queste due persone dall'altra parte che insomma si commuoveva,
0: si emozionava.
1: E questo è diventato un caso clinico che poi
0: ha dato il via
1: a tutta questa catena. Io però mi sono detta una cosa quando l'ho letto.
0: Sì.
1: Rispetto al nostro argomento, no?
0: Certo.
1: Lui faceva un buco nella stanza a fianco, quindi quelli che in realtà erano in quella stanza
0: non lo sapevano.
1: O meglio, lo sapevano ma non lo vedevano fisicamente.
0: Certo.
1: Quindi probabilmente loro continuavano a fare le loro cose nella più totale tranquillità.
0: Libertà.
1: Se lui fosse stato all'interno della stanza, probabilmente questo non sarebbe successo.
0: Effettivamente, inizio puntata abbiamo detto che una delle cose che viene difficile fare mentre gli altri ti guardano è ad esempio fare la popò, no? Però vedendo questo caso potrebbe essercene un'altra, cioè fare l'amore con qualcuno che ti guarda. Lo fareste uguale, non lo fareste, insomma.
1: Sarebbe bello, potete scriverci lo stesso,
0: poi magari riprendiamo
1: questo argomento, perché ci piace questo argomento e potremmo farlo diventare anche una nostra una domanda per voi.
0: Una call to action, come si dice nel mondo moderno.
1: Bravissimo.
0: Allora Annalisa, esibizionista, giusto appunto,
1: cosa vuoi mettere?
0: Non poteva

0: questa puntata.
1: Siamo arrivati alla fine.
0: È passato, abbiamo passato un'ora bellissima, secondo me. Io mi sono divertita.
1: Beh, è stata una bella puntata. Sì, secondo noi è stata una bella puntata.
0: Molto, secondo me, è molto un po' da voyeur. Perché sapere quello che le persone fanno quando non ci sei è un po' andare a.
1: O quelli che lo vivono dall'altra parte, quelli che ti guardano mentre fai le cose. No? Quando sei al PC piuttosto che altro.
0: È vero, perché poi ognuno di noi ha dei tic, delle cose. Ce ne sarebbe da raccontare una valanga. Ma proprio una valanga.
1: Sì. Ma purtroppo, ahimè, il tempo a nostra disposizione oggi è finito. Quindi, Stella, salutiamo. Io saluto te, grazie per essere stata con me.
0: Grazie a tutti i nostri ascoltatori, anche quelli che ci hanno scritto per aver partecipato con noi.
1: Assolutamente sì.
0: Un bacio grandissimo.
1: A settimana prossima.

0: Va in onda tutti i giorni a quest'ora e vi presenta musica nuova, musica indipendente di ogni genere musicale. Buon venerdì da Riccardo Pellegrini, tutto è pronto per partire con questa nuova puntata. Tra poco inizieremo ad ascoltare le novità, subito invece arriva un classico.
1: Ora musica story.
0: 1983.

1966, 1983, con Michael Jackson, Paul McCartney, che in quei periodi collaboravano, collaboravano molto, perché poi c'era anche un brano di Girl Is Mine inserito in Thriller, insomma tanta roba. 666, oggi ad aprire Ora Musica, il classico prima della novità al primo ascolto, che si intitola Foresta Libera ed è il singolo di Jairo.

0: Angelo Doria, in arte Doria, in programmazione qui a Ora Musica con il suo singolo. Oggi è il nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica e allora ci colleghiamo con Milano, dove sta lui. Ciao Angelo, ben trovato.
1: Ciao gli amici e ascoltatori di Ora Musica, un piacere, un onore essere qui.
0: Grazie a te per esserci. Allora, persi dentro il weekend è il titolo del tuo singolo. Noi ci eravamo già sentiti per il precedente, che era Per non tornare mai più, e quindi il progetto continua. Raccontaci un po' questa nuova canzone.
1: Il progetto continua, questo è, diciamo, il secondo capitolo di questa, di questo grande racconto, insomma, che ho avuto l'opportunità di poter raccontare, quindi insomma questo è il prossimo passo che sono riuscito a fare. Sì, Persi dentro il weekend è una canzone che mi ha in qualche modo, è stata probabilmente la prima canzone di tutto l'intero progetto a darmi la spinta di voler fare qualcosa di un po' più up tempo da un punto di vista musicale, e insomma mi sembrava giusto continuare, insomma, ma tutta la narrazione dall'inizio, da Per non tornare mai più a Persi dentro il weekend, scegliendola appunto come seconda canzone. È una che mi ha rappresentato molto, e anche per quello che insomma rappresenta in sé per sé, perché quello che ho scritto è stato un periodo insomma che mi ha dato filo da torcere, mi è piaciuto insomma raccontarlo.
0: Tra l'altro il tema è interessante perché coinvolge sicuramente anche molti dei nostri ascoltatori, perché capita a tutti, no? Di sentirsi stanchi, delusi da tutto quello che vorremmo ma non riusciamo magari a fare per tanti impedimenti, e allora arrivi il momento dove dici: ma che faccio, mollo o continuo a combattere?
1: La facoltà di poter essere determinati verso un unico obiettivo è diciamo che è una virtù molto importante che mi faceva piacere insomma dargli un fuoco, ecco. Persi dentro il weekend è quella che è l'opportunità che hanno tutti, cioè quella di mollare, in qualche modo lasciarsi andare a vizi, mondanità che insomma ci distraggono e in qualche modo ci danno quell'illusione di scappare da quelli che sono i problemi della quotidianità.
0: E invece sono lì e non bisogna mai mollare, bisogna andare avanti. Senti, dopo questi due singoli, il tuo progetto cosa prevede? Pubblicazione di altri singoli? Arriverà un album? Cosa farai?
1: Sì, tra un paio di mesi arriverà un'altra canzone, un altro brano, e a gennaio un ulteriore, per poi uscire con l'intero progetto discografico circa metà 2027.
0: Bene, e allora noi continueremo a raccontare questo tuo progetto con seguendoti, ma chi ti vuole seguire in rete cosa fa? Cerca Doria?
1: Doria ovunque, Instagram, TikTok, Facebook.
0: Doria tutto attaccato, perché all'anagrafe tu sei Angelo Doria di apostrofo fuori, invece a nome d'arte è tutto attaccato. Doria.
1: Esattamente, Doria, tutto attaccato, e mi trovo ovunque, Spotify, Apple Music, YouTube e tutti i vari social, quindi Facebook, Instagram, TikTok.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille a voi.

Oggi a Ora Musica nello spazio Interviste c'era Doria per presentare questo suo nuovo singolo Persi dentro il weekend.

0: lontana. E noi si resta qua.
1: Davide Buzzi, Matto di te, è il singolo del cantautore ticinese che arriva dalla Svizzera italiana e che anticipa il suo ennesimo progetto, perché oramai lui sono quasi 40 anni che gira musica, scrive poesie, scrive libri, fa un po' di tutto. Libra, il prossimo che ascoltiamo è il nuovo progetto firmato Libra, il singolo si chiama Vruscia.
2: C'è bisogno di andare lontano per conquistare quello che non abbiamo, le radici sono profonde.

0: Brucia, letteralmente brucia. Siamo in Calabria, da lì arriva Libra e questo era il suo nuovo singolo tra le promozioni di Ora Musica. Ci spostiamo invece adesso nella zona di Napoli, perché c'è Gianni Fiorellino.
1: Che vita fosse se non t'esse mai incontrato, chi m'è serato che la gamma sta mancando, a chi cercasse notte e giorno mi esestrato.

0: Piano Whisky e Jazz, Giovanna Pezzone e Marco Lisa, nuovo singolo Aura Musica tra le nostre promozioni, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Aura Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Angolo dei Ricordi che ci riporta nel 1980, grande pezzo, si sente che oggi è venerdì, eh? Abbiamo un pezzo perfetto per il weekend. Brother Johnson, grande funky, questa è

0: classici, visto che domani e domenica ci sarà ora musica versione weekend. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Pura Così, il singolo di Gianluca Moruso.
1: Non dormo più.

Anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica il nuovo singolo di Loren Cobalto è il titolo della canzone. Parliamo invece adesso di Cecilia La Rosa. Cecilia La Rosa prodotta da Piero Cassano, pilastro dei Mattia Bazar, nonché produttore di tantissimi artisti, in primis mi piace citare Eros Ramazzotti. In occasione dell'ultima edizione di Sanremo, Cecilia tra l'altro ha avuto un riconoscimento speciale da Sanremo Music Award come personalità che si è distinta nell'arco dello scorso anno. C'è questo nuovo singolo scritto proprio da Piero Cassano che si intitola Vivi.

voce particolare, quella di Cecilia La Rosa. Vivi è il titolo della sua canzone, qui in promozione Aura Musica. Spazio anche ad Alessio Simonini, Sarà, Sarà.

noi restiamo dentro a cambiare posto ai piatti, a sporcare il silenzio. Tu con i capelli sciolti, io con la testa altrove. Ma quando dici il mio nome, torno subito qui. Vieni qui, terra di sale, resta un po' così.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Yaren Friends, il sapore dell'estate in questo loro nuovo singolo che oggi ci accompagna all'angolo dei ricordi di Ora Musica.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Grande musica d'autore oggi nel nostro angolo dei ricordi con Ivano Fossati, 1983, la musica che gira intorno.

Ivano Fossati, la musica che gira intorno oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, questo grande classico che poi è stato anche interpretato da Mia Martini. Torniamo alle nostre promozioni con Il prezzo del successo, c'è Susanna. Avanti.

che voce, quella di Roberta Cannone, grande progetto, ce lo ha raccontato visto che è stata nostra ospite. Amen, il titolo del singolo, ispirato proprio da Zucchero, che conosciamo tutti per un'altra versione di Amen. Cripia, la prossima che ascoltiamo, Lontano da te.

Lontano da te è il singolo di Cripia qui a Ora Musica, novità della settimana, ma andiamo a chiudere la puntata con una novità al primo ascolto. Il nuovo singolo di Giorgio Linari si intitola The Unforgettable Sex. Music for-

0: The Unforgettable Sex, questo è il singolo di Giorgio Linari, novità al primo ascolto. A chiudere la puntata di oggi di Ora Musica, vi aspetto domani con Ora Musica Weekend.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

come si fa ad amare, a scrivere su un foglio in corsivo, ma non di come ci si fa del male, sempre meno attenti ai dettagli e a non chiedere scusa se sbagli. Siamo diventati meno umani e sempre

0: Giornale Radio News.
1: Ancora ben trovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'ex Ilva di Taranto a un passo dallo spegnimento, come deciso dalla Corte di Milano, il governo garantisce la cassa integrazione ma lunedì sarà sciopero, l'Italia non ha nuova legge elettorale, lo stabilicum per la maggioranza, legge truffa per l'opposizione che guarda alla Consulta, il Nobel per la letteratura alla canadese Carson nel segno di Omero, stamani si assegna il premio per la pace tra i candidati Trump e Zelensky, Formula 1 domenica a Singapore, Kimi Antonelli alla caccia del sogno mondiale, avverte a attenzione a Verstappen, io provo a vincerle tutte.
0: Giornale Radio News.
1: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilì, in redazione anche Nicola De Muro, Alessio Galea e per lo sport Jenny De Gaetano. Ultima colata d'acciaio stamani per l'ex Ilva di Taranto. La proprietà deve ottemperare le richieste della Corte d'Appello di Milano. Migliaia di lavoratori a rischio. Il governo ieri ha illustrato un decreto d'urgenza ai sindacati, che però sono insoddisfatti e annunciano uno sciopero in tutti gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia per lunedì prossimo.
2: Prende il via la sospensione delle attività produttive degli impianti dell'area a caldo nello stabilimento ex Ilva di Taranto. Acciaierie d'Italia ha notificato a prefettura ed enti locali l'inizio delle procedure di spegnimento e mantenimento al minimo tecnico dell'alto forno 2 per adempiere alla sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha negato la sospensiva e confermato lo stop a tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Per fronteggiare l'impatto occupazionale, il governo ha illustrato un decreto legge ad hoc da 125 milioni di euro, 80 milioni per la cassa integrazione in deroga per le imprese dell'indotto e 45 milioni all'integrazione della CIGS per i dipendenti diretti del gruppo. L'esecutivo sta inoltre verificando le condizioni per mantenere gli impianti in temperatura di riscaldo ed evitare danni irreversibili in attesa del giudizio della Cassazione. Garanzie ritenute insufficienti dai sindacati, che hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per lunedì 12 ottobre. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
1: La Camera ha approvato ieri in via definitiva la nuova legge elettorale. La maggioranza ha superato lo scrutinio segreto con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il sistema è un proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% dei voti. Vanno 70 deputati e 35 senatori in più. Il testo richiede l'indicazione del candidato premier e combina capilista bloccati e preferenze per gli altri. In aula le opposizioni hanno espresso una dura protesta esponendo cartelli con la scritta legge truffa e annunciano ricorso alla Corte Costituzionale. Persiste anche oggi la perturbazione atlantica, la protezione civile ha diramato l'allerta arancione per Lazio e Campania, chiuse in alcuni comuni le scuole, gialla l'allerta per Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Danni e disagi ieri in particolare in Toscana, ma anche a Roma, che ha registrato centinaia di interventi dei vigili del fuoco, e riappare la neve in alcuni settori alpini d'alta quota, imbiancato lo Stelvio. Ora andiamo alla settimana dei Nobel, assegnato ieri dall'Accademia di Stoccolma alla 76enne canadese Anne Carson il premio per la letteratura. Poetessa, saggista, appassionata di greco antico, considera Omero uno dei suoi grandi fari.
3: Con voce assonnata, Anne Carson risponde al telefono della Fondazione Nobel per commentare a caldo il più prestigioso riconoscimento del mondo, il Nobel per la letteratura, che ha appena vinto. Penso che sia un po' folle, penso siate tutti pazzi, ha detto Carson, 76 anni, saggista, poetessa, traduttrice, è stata premiata per la sua opera audace che, in dialogo giocoso con la tradizione classica, ha creato nuove forme per la letteratura contemporanea, ha scritto l'Accademia di Svezia, autrice di oltre 20 libri, tra cui Come l'acqua, Era una nuvola e Autobiografia del Rosso, e la 19ª scrittrice a vincere il Nobel. Studiosa di greco antico, Carson ha insegnato in numerose università nella sua lunga carriera, riceverà ben 12 milioni di corone svedesi, poco più di 1 milione di euro, che pensa di devolvere a Medici Senza Frontiere e a un amico che non ha casa. Carson vive in Islanda insieme al marito. Come festeggerà la sua prima giornata da premio Nobel?
4: Faremo
3: una passeggiata nel bosco, così non dovremo rispondere al telefono e poi sentiremo il silenzio. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
1: E alle 11 a Oslo il comitato norvegese del Nobel assegnerà il premio per la pace. 208 persone e 79 organizzazioni candidate. Nell'elenco anche Donald Trump, al quale la vincitrice nel 2025, l'esponente dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, gli aveva irritualmente donato la propria medaglia. Tra gli altri personaggi il presidente ucraino Zelensky, poi diversi attivisti e organizzazioni umanitarie e anche la Stazione Spaziale Internazionale, sede tuttora di cooperazione situazione nonostante i conflitti. Intanto il New York Times rilancia sui propositi di nuovi attacchi in preparazione al Pentagono contro l'Iran, anche se Donald Trump ha smentito ieri intenzioni in proposito prima delle elezioni di medio termine del prossimo 3 novembre. Intanto continua il fuoco incrociato tra Arabia Saudita e i ribelli filo-iraniani dello Yemen, che rivendicano anche un attacco ieri all'aeroporto internazionale di Riyadh. Le parole di Trump peraltro rinfrancano i mercati, che dopo alcuni giorni di crisi vanno a un pur parziale recupero, sostenuti anche dal concomitante ripiego nelle quotazioni petrolifere. Poco sotto il punto percentuale i rialzi a Milano, in linea con le altre borse europee, e scende lo spread coi titoli tedeschi, tornato sotto quota 110. Con le prove libere si alza il sipario sul weekend del Gran Premio di Singapore di Formula 1, altra tappa decisiva verso il mondiale. Kimi Antonelli in classifica a più 83 sul rivale Russell, che partirà ultimo per la penalità rimediata a Sepang. Pensa positivo il giovane pilota della Mercedes, che mette a fuoco il primo avversario a Marina Bay.
5: Max sicuramente è un avversario tosto, sarà un avversario tosto da qui fino alla fine della stagione, probabilmente anche in vista del prossimo anno. Per questo, sai, è bello comunque poter competere così con lui, però sicuramente mi dovrò dar da fare, perché sai, ha fatto un gran weekend in Malesia, comunque anche con la macchina hanno fatto un bello step, quindi sarà interessante, ma cercherò di fare del mio meglio e cercare di vincere il più possibile da qui fino alla fine della stagione.
1: Infine il basket: si acuisce la crisi dell'Olimpia Milano, che in Eurolega rimedia il terzo KO in 7 giorni dopo Vitoria e Verona. Sul neutro di Belgrado il quintetto di Poeta è stato sconfitto 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Ci siamo sciolti senza motivi, le parole del coach dei Lombardi. Bene invece la Virtus Bologna, vittoriosa 94-87 sul parquet del Bayern Monaco. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
7: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
8: Ciao, sono Alvies, DJ della Music Fantasy.
9: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
10: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
11: Music Fantasy.
10: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
6: con i migliori DJ del sistema planetario, che sono qui alla console della Music Fantasy, da Don Diego,
10: Walter Filardi,
6: Albi S,
9: Matteo Rossi di
11: House Music,
10: Michael Flower.
8: Vi aspetto. Ciao.
10: Vi aspetto.
9: Vi aspetto.
7: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
6: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
11: Music Fantasy.

0: guardato, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata lì per lì l'ho stramazzata, l'ho lanciata, riafferrata senza fiato, l'ho lasciata tra le braccia, mi è cascata, era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata, ne ho fatto marmellata. Oh yeah.
1: Si dice così, no? E poi

venuta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata i 5 litri.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: Non rifatelo a casa. Beh, è un album intitolato proprio

Kissing Dynamite. E allora non baciate la dinamite, perché potrebbe essere un gesto leggermente esplosivo. E così che andiamo ad aprire la sintesi della RAM 7 Vasu 5, che contiene il più alto nuovo ingresso della settimana, direttamente in

Kiss in Dynamite fanno sul serio, si sono fatti attendere, ma ecco qua l'asso che calano subito. Il singolo è I Will Be, giusto per far vedere a che cosa puntano e in che tipo di forma sono. Rebecca Black arriva con questa Exhibitionism.

per Rebecca Black, new entry di 7 giorni fa, già in salita fino in posizione numero 20. Al 17 torniamo in Italia per una situazione incombinata tra Blue Ombre, Danny Music e Safil, perché questa è Good Wife.

La TV accesa fa luce sul tavolo. Notizie a raffica, cenere sugli occhi. Tengo il respiro per non abituarmi a questi nomi che scorrono e poi spariscono. Nel cellulare rimbalzano immagini, palazzi aperti a metà come ferite. Cambio canale ma resta nello stomaco il gusto amaro di chi resta e di chi parte. E mi domando

0: Sono le 15.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikan, DJ.

0: Just Radio, proprio radio, ed è davvero un peccato a volte che sia così, perché sapete che quando c'è, se tra di JK7 siamo collegati con oltre 80 emittenti in tutta Italia, qualcuna è in Europa, qualcun'altra addirittura fuori dagli oceani, al di là degli oceani, quindi insomma il ben trovati a tutti quanti, si potrebbe dire, come diceva una volta Niccolò Carosio, amici vicini e lontani. Però è un peccato essere in radio, anche se lo ritengo, lo sapete bene, lo strumento più affascinante, perché a volte sarebbe bello godere di tutto il frizzo delle protagoniste del catwalk, insomma la nostra missione è allungare l'estate. Allora, se riusciamo, abbiamo ancora ospitesse che di solito caratterizzano la nostra estate, e siccome vi ho parlato, avvicinandomi alla data, a quella che sarebbe stata la finale di Miss Europa, a cui abbiamo aderito come Sette Va redazione, siamo da magazine con il Venere d'Europa, ovviamente non c'è da avere difficoltà nell'immaginare che abbiamo un'altra protagonista sicura e certa tra le principali, tra quelle che hanno davvero spiccato per eleganza, per brio, per esuberanza tra tutte quante. E sto parlando di Terry Volpe, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
1: Pronto, pronto, pronto, mi sentite? Ci sono. che piacere di sentirti. Ecco.
0: Sì, perché ci siamo visti.
1: Alla finale, sì, alla finalissima di Miss Europa che si è tenuta il weekend scorso. Bella, bellissima.
0: Cioè, davvero.
1: A Ravenna. Ricordami Lido, per favore, perché poi.
0: Lido Adriano,
1: sì, una struttura meravigliosa. Bella, gente brava, gente solare, gente allegra, cibo ottimo, squisito, staff meraviglioso, e tu ne fai parte, lo sai Francesco, te l'ho detto.
0: Grazie Stella, grazie.
1: È stato magnifico, sì, bellissimo, mi sono divertita tantissimo con tutti gli ospiti, abbiamo ballato, cantato, riso, cioè io penso che queste manifestazioni, queste esperienze dovrebbero essere, ecco, all'ordine del giorno.
0: Sì, perché sono dei bei weekend allungati, insomma è l'occasione per stare insieme, poi dopo c'è le facce, la competizione,
1: ma poi ti permettono di evadere dalla routine giornaliera, no? Io per esempio sono una mamma, lavoro, quindi gestisco la casa, il lavoro, la famiglia, quindi cosa vuol dire per una mamma prendersi anche un giorno per se stessa, perché ricordiamoci, le mamme sono anche donne.
0: Non
1: si fa niente di male, non si fa niente di male, ci si diverte, cioè. Puoi incontrare qualsiasi persona. Io per esempio ho fatto amicizia con tante donne, ma tante del mio paese e anche fuori regione, tra l'altro, perché appunto io sono, abito in provincia di Pisa, quindi venendo a Ravenna è un altro posto proprio, ed è una cosa favolosa. A me piace legare, mi piace fare amicizia, e poi conosci persone meravigliose, via.
0: È chiaro che qua in regia, in redazione, hanno fatto tutti quanti, ma come, con l'accento così, in effetti sei toscana di adozione, perché il tuo accento partenopeo non lo perdi, quindi
1: no.
0: È bellissimo, dolcissimo, e fa proprio questa donna solare ed esuberante a tutti gli effetti, davvero un personaggio. Allora facciamo così, stai con noi durante tutta quanta la prima parte della K7, della puntata di oggi, e poi dopo insomma facciamo altre chiacchiere, va bene?
1: Va benissimo, resto in attesa e vi ascolto con immenso piacere, Francesco.
0: Ok, allora
1: grazie a tutti voi.

0: frutta fresca, perché va detto con una sola T. E naturalmente in interfono a microfoni chiusi stiamo facendo un'altra trasmissione parallela con Terry Volpe, che non smette mai di parlare, ci sta facendo davvero tutte quante le storie possibili, immaginabili, simpaticissime. Ed ho appunto il privilegio di avere doppia puntata, perché ce n'è una con voi condivisa e una che invece mi sto facendo da solo con lei, davvero irresistibile per simpatia. Però a proposito di simpatia, ha colpito anche il passaggio giuria, non so se si può raccontare l'aneddoto, cara Terry, perché quando tu sei arrivata in giuria, salutiamo anche Gypsy Fiorucci, perché ognuno fa delle domande, no? E invece lei cosa ti ha chiesto?
1: Allora, io mi ricordo di questa donnuna bellissima, i suoi capelli favolosi ricci, e degli altri giurati non me li ricordo perché ero talmente emozionata che non mi ricordo, ma forse me la ricordo lei, perché lei mi ha fatto una domanda bellissima e mi fa, dopo aver raccontato insomma la mia storia, perché poi quando sei in giuria, no, ogni giurato ti fa una domanda o legata al concorso, magari legata alla vita. Questa donna l'ha visto, evidentemente dice che se c'è problema, nel senso dice, mi ha detto, ma te cosa ti aspetti da un uomo? E io ho detto, no, la stabilità mentale, ragazzi, perché manca, oggigiorno manca un uomo che abbia la stabilità. La stabilità, ragazzi, è importante. Cioè, con le vostre donne, con le vostre mogli, per piacere, fategli stabili di mente, cioè siate coerenti, rispondetele, non scappate.
0: A volte purtroppo manca.
1: Qui si scappa pure, no? Ti facevo l'esempio della manina, insomma, del confronto. Cioè, qui scappano tutti, ma dove vanno?
0: A volte manca la coerenza anche sul lavoro, no? Speriamo di rincontrarci nella giostra infinita. Allora,
1: sì,
0: passiamo in zona 21 e poi riprendiamo il discorso, va bene Terry?
1: Va benissimo, ti aspetto.
0: Ok, e allora eccoci.
1: Grazie di cuore.
0: Eccoci in zona 21 con Robin Schulz e Watermat, questa è Take It Slow.

0: Dentro di Robin Schulz, che non ne sbaglia una, questa volta viene fuori in collaborazione con Watermat, posizione 21 della new entry di zona 24 che aveva fatto registrare settimana scorsa. Naturalmente prima di passare in 18esima abbiamo ancora da scambiare delle chiacchiere con l'iperattiva esuberantissima Terry Volpe, che non si ferma mai, nuovi episodi, perché è in programma uno shooting. Speriamo di avere in anteprima le foto, poi sarei ospite in una corrida, ormai ce ne sono tante, no? Perché la corrida è quella di Corrado, però poi dopo sono state fatte diverse edizioni televisive, ma è bello scoprire che se ne fanno diverse dal vivo in ogni parte d'Italia.
1: È vero, sì, siamo ospiti il weekend prossimo praticamente, dallo spettacolo di Frank Guarino e il Celentano, no? Come dicesti tu, perché sì, perché lui fa l'imitatore da tanti anni.
0: Ma poi è identico, è proprio un sosia di Celentano.
1: Sì. Simpaticissimo,
0: sì, molto bravo.
1: Madonna, cioè le persone debbano circondarsi di queste persone, allora sì che veramente ti passa tutti i pensieri brutti, bello, tutto bello, guarda. E poi il giorno seguente poi sono ospite alla corrida che si terrà a San Giovanni Valdarno verso Firenze, insomma, io abito in provincia di Pisa e quindi sarà un po' più lontano, insomma, però ci vado volentieri perché anche lì ci sarà da ridere, lo sai, no, la corrida, come
0: sì,
1: fai
0: .
1: Te la ricordi la vecchia corrida di Corrado? Personaggi, e io ci vado veramente con tutto il piacere, perché poi ti diverti, via.
0: Sicuramente.
1: E ti fanno proprio stare bene, sì. Ti fanno staccare la spina e sono belle e vanno fatti, via, vanno vissuti.
0: Ok, sì. Allora ancora un dischetto, poi ci darai i dettagli dello shooting, perché qua in redazione mi hanno detto facci sapere delle foto, quindi sì. E allora andiamo in zona 18 con Peggy Goo, che ha in ospitalità a

0: bellissima, è andata a ricorrere all'aiuto di Aira Star per questa Woman che è venuta fuori davvero ritmata e sicuramente in vita al linguaggio del corpo. Però abbiamo un'altra che di energia ne ha davvero da spendere in quantità ed è Terry Volpe, ce l'abbiamo in telefonica con noi. Tra l'altro ha dato testimonianza, perché sapete che Miss Europa è da qualche anno in versione talent, ovvero le Miss che desiderano possono scegliere anche di eventualmente esibirsi in una danza, un canto, un qualsiasi esercizio ginnico. E la nostra Terry ha portato una coreografia, giusto?
1: È vero, sì, la coreografia di Annalisa, esibizionista, il ballo boom dell'estate, insomma, sì. Anzi forse primaverile, sì, sì.
0: Ti hai dimostrato di conoscere a menadito, quindi con la tua sensualità l'hai davvero interpretato magnificamente.
1: Grazie, grazie. Devi sapere che per imparare quel balletto io non sono andata a scuola di ballo, mm-hmm. Mi sono messa sui reel, ho unito vari pezzettini e l'ho fatto da me. Insomma, sì. Quindi ho dovuto conciliare tutto, lavoro, famiglia.
0: Però la passione è così, la passione deve essere divorante. Allora, vogliono i dettagli degli shooting, perché gli shooting sono due, ho capito male io, e quindi uno sarà al centro di Pisa, che è una delle città più belle, no?
1: Sì, bellissima, sì. Ma forse non so se si svolgerà a Piazza dei Miracoli, non lo so, perché poi dipende anche dalla scelta del fotografo riguardo anche all'abbigliamento, oppure nelle travese di Borgo Stretto, perché poi alla fine Pisa ne ha tanti, anche Lungarno di Pisa è bello, insomma c'ha tanti, le mura di Pisa sono belle, cioè Pisa è grande e bella come tutte le altre città, tra l'altro.
0: Mi raccomando, non far cadere la Torre di Pisa, perché appena ti vede si innamora.
1: Sì. Io penso che faccio anche una testa così alla torre e si butta giù, perché non ce la fa più a sopportarmi. Io parlo sempre,
0: Ho capito che parli, però non hai voluto spoilerare nulla sugli shooting, però poi dopo vuol dire che ci darai l'anteprima per poterli vedere,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: non pubblicare
1: tutto il materiale, sì, sono contenta, sì, vi rendo partecipe.
0: Allora Terry, ci fanno il segno delle forbici, quindi è il momento dei saluti. Okay. Grazie per aver colorato col tuo brio
1: grazie
0: questa puntata.
1: Spero di sentirvi presto e vi mando un forte abbraccio virtuale.
0: Perfetto.
1: Grazie di cuore per avermi ospitata. Grazie
0: alla prova,
1: cuore,
0: succederà di nuovo molto presto. Grazie Terry.
1: Ma io ne sarei soltanto onorata. Grazie di cuore.
0: Grazie, ciao, alla prossima.
1: Grazie a tutti.
0: Ciao. Terry Volpe. Eccola qui. Dobbiamo andare in zona 15 velocemente.

arriva Niente Panico, e su queste sonorità appuntamento alla prossima. Ci si sente anche tra 23 ore e 30 circa per un'altra puntata di DJK7. È tutto per il momento, te logo da Chico.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it, Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

Resta spiccatamente instabile il tempo su buona parte dell'Italia, con altri rovesci e temporali. Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali e meridionali tirreniche e sulle due isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo specie al meridione, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico diffuso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Alvi S, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy. Da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi,
6: House Music,
5: Michael Flower.
3: Baby. Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
0: Music Fantasy.
7: It's only Shuffle Tales.

0: ci colleghiamo con Vaetera Tambra, Passo Campolongo, Arabba, Belluno, Italia.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy by Walter Filardi.

0: Walter Filardi spinning a record.
1: Arriva il primo!

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

Sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Eccoci qua, siamo pronti più o meno, ma ciò che ci avvantaggia è l'alta qualità musicale osservata dal protocollo di ammissione dei brani che possono entrare a far parte della graduatoria delle 25 tracce di Next Generation New Entry, allora, di Zona 24.
2: I breathe in too precisely. Face almost right.

24. New entry di 7 giorni fa dalla zona 23, il più alto nuovo ingresso, è stato firmato da Nova Lane in attivo di 2 livelli. Eccolo qui, conquistare la posizione 21, No Answer.

nel club delle urlatrici, Nova Lane con No Answer in posizione 21 della 23, dove era 7 giorni fa. Attenzione.

0: attenzione perché ci spostiamo però adesso in quindicesima piazza, dove continua l'ascesa, pochissime settimane di permanenza, ma già la zona 15 è conquistata, ancora un più 4 sul ruolino di marcia per Meg Foster, che conosciamo bene dall'inizio dell'anno. Ha tenuto battesimo anche la prima puntata di Next Generation. Meg Foster, che però è al nuovo singolo, eccolo qui, si tratta di Small Distance.
1: Your sleeve still warm, then

0: dagli studi di Roma, alispersetva.fm, Pocket Love.
1: Ciao, ciao a tutti da Alice e dagli studi di Roma e benvenuti a questo appuntamento del venerdì con Olgo Day. Pocket Love perché daremo delle piccole pillole, piccoli consigli, piccoli suggerimenti che potrete sempre tenere con voi in tasca da usare all'occorrenza quando più credete di averne bisogno. Siamo collegati con le oltre 80 alte radio e ovviamente con la redazione di 7va.fm e colgo subito l'occasione per ringraziarvi e ringraziare la redazione per avermi dato questa opportunità. Io ovviamente amo parlare d'amore, di emozione, di sensazioni, perché vedo che proprio sono queste che portano avanti la vita. E infatti bisognerebbe dargli la giusta importanza. Capisco che è importante il lavoro, magari fare carriera, capisco che bisogna impegnarsi per la crescita dei figli, però bisogna anche capire che la sfera amorosa, se va male, poi dopo le ripercussioni le ritrovate anche, ecco, sul lavoro, sulla vita di tutti i giorni. Quindi dobbiamo dare un po' più di attenzione a questo argomento, che forse a volte ci può sembrare un po' così troppo leggero, no? Di fronte a questi altri obiettivi così importanti, o forse ci può sembrare un po' da ragazzini, perché che stai a pensare all'amore, no? E invece no, ragazzi miei, dobbiamo pensarci giorno dopo giorno, perché se poi le storie d'amore finiscono, i matrimoni finiscono, dopo lì sono guai, dopo si ripercuote tutto anche sulla vostra vita lavorativa, sugli obiettivi che dovete raggiungere, è tutto più difficile dopo. Voglio darvi un numero di telefono così entriamo subito in contatto. Fatemi un WhatsApp al 331 80 80 415 oppure mi scrivete una mail pocketlove@7va.it. Cominciamo adesso a farvi ascoltare delle canzoni stupende d'amore, una selezione che farò soltanto per voi, e voglio cominciare con un brano che mi piace tantissimo di U2 e non potevo che non cominciare In the Name of Love. Quindi per voi Pride.

0: chitarra incredibile, avete sentito? Un brano veramente fantastico, vabbè, io too sono qualcosa di sensazionale. E anche nelle prossime volte che saremo qui su Pocket Love ascolteremo brani sia internazionali che italiani. Ovviamente dobbiamo portare alta la nostra bandiera, anche perché i brani italiani nel mondo sono super amati.
1: Alice per seteva.fm Pocket Love.
0: Allora, dicevamo, dobbiamo dare un po' più di importanza all'amore. Spesso trascuriamo le attenzioni che potremmo invece dare al nostro partner, pensando, soprattutto quando le storie vanno avanti già da un po', pensando che ormai non servono più, non sono più necessarie. Questo è uno dei più grandi errori che si fanno. Bisogna invece pensare sempre che, come ci hanno anche insegnato i proverbi, no? Che comunque l'amore è come un fiore che va annaffiato ogni giorno, e se proprio non riusciamo per motivi di tempo a farlo ogni giorno, insomma, ma nemmeno a dimenticarci a farlo una volta l'anno, soprattutto parlo ai maschietti, no? Che voglio dire, qualche volta potrebbero portare un fiore, un cioccolatino, non dico ecco un bigliettino, però ormai viaggiamo con i messaggi, e potrebbero mandare un messaggio carino o semplicemente fare dei complimenti: come stai bene con questo vestito, come stai bene con questi capelli, cose che magari a voi maschi possono sembrare banali, ma a noi ci fanno comunque sempre piacere, anche se ce le dite mille volte. I complimenti non sono mai troppi, non stancano mai, andate tranquilli. E poi invece ci sono quegli uomini che ne fanno tanti, sempre, tutti i giorni, e quelli magari, ecco, il troppo stroppia, quindi una cosa media. E adesso voglio farvi ascoltare un brano di Francesca Michelin che si intitola L'amore esiste, e su questo brano occhio bene al testo, perché ci fa proprio capire che l'amore nasce ovunque, anche se voi non lo volete, non ci pensate proprio, state in un posto che tutto volete tranne che iniziare una storia d'amore, no? E invece lì nasce qualcosa, succede qualcosa, basta uno sguardo, basta una parola detta in un certo modo, una riflessione fatta diversamente, basta essere soprattutto predisposti e può nascere l'amore. Ascoltiamoci questo bellissimo brano, L'amore esiste.

0: Beh, sempre emozionante la voce di Francesca Michelin, bravissima. Quindi, l'amore può nascere ovunque. È inutile stare a dire mi sono innamorata di un uomo di 20 anni più grande di me, com'è possibile? Oppure ho conosciuto una donna che abita 800 km da me, adesso sono perdutamente innamorato, ma non capisco come sia possibile. Ecco. In amore tutto è possibile, è inutile stupirsi perché l'amore non sta a guardare queste cose, non ha pregiudizi, all'improvviso arriva, brucia, arriva la passione, arriva l'intesa. Ah, ma come? Tante volte proprio non si vuole amare quella persona, no? Soprattutto magari in fase di tradimento, cioè non si vuole tradire e niente, l'amore fa tutto da sé, non si riesce a resistere perché la passione quando inizia poi fermarla è un disastro. Ne parleremo insieme prossimamente. Allora, dobbiamo salutarci. L'appuntamento è fissato per venerdì prossimo con Pocket Love. Io non posso che non ringraziare lo staff della vostra Radio del Cuore e soprattutto voi per essere stati qui con noi. Algo Day torna domani alla stessa ora. Vi ricordo di scrivermi, mi raccomando. Io leggerò tutti i messaggi e cercherò di rispondere proprio a tutti i messaggi, anche se non riesco per motivi di tempo magari a farlo in onda, ma lo farò in un secondo momento. Quindi vi ridò il telefono 331 80 80 415 e la mail pocketlove@7va.it, e fatemi sapere anche che cosa ne pensate di questa idea, di questo programma, oppure come vi sta andando la vostra storia d'amore in questo periodo. Va bene? Io vi abbraccio e spero di essere stata di compagnia. Ci vediamo venerdì prossimo. Un bacio dalla vostra Liz. E mi raccomando, attenzione, messaggini e date importanza all'amore.
1: Alice per 7va.fm Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/LT Radio.

0: ora inizio Music Fantasy.
1: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy. A tutti gli ascoltatori di Radio RTZ,
2: direttamente dalla Flower Enterprise Corporation Studios, auguriamo a tutti un buon ascolto.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
2: e Walter Filardi dallo studio
1: Flower Enterprise Corporation
2: ha messo i dischi per noi
1: Michael Flower
2: e a voi buon proseguimento di programma.

0: sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Assegnato alla giurista Navi Pillay il Nobel per la pace 2026, dedico questo premio a tutte le persone sopravvissute ai crimini internazionali, le sue prime parole. Decisione vergognosa, tuonano Israele e Stati Uniti, Tel Aviv, Goebbels applaude dall'inferno. Bruxelles a ferro e fuoco, scontri tra polizia e giovani incappucciati a margine della manifestazione contro le misure di austerità. Centro-Sud Italia sferzato dal maltempo, doppia tromba marina a Marsala, 11 feriti, allerta arancione nel Lazio e in Campania.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Alessandro Cisilin, Nicola De Muro e Laura Supino, per lo sport Jenny De Gaetano. Dedico questo premio a tutte le persone sopravvissute a crimini internazionali. Ai leader politici dico: avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani e di astenervi dalla guerra. Così da Norimberga Navi Pillay, alla quale è stato assegnato questa mattina il premio Nobel per la pace. 85 anni, giurista sudafricana di origine indiana, è tra le massime esperte mondiali di diritti umani con ruoli di primo piano nelle Nazioni Unite. Il servizio.
3: Una scelta che stavolta piacerà a molti nell'opinione pubblica, molto meno ad alcuni dei potenti. Il Nobel per la pace è stato assegnato a Navaratne Navi Pillay, illustre giurista sudafricana originaria dell'India, che ha rivestito ruoli di primo piano nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Corti per i diritti umani. 85 anni, nativa di un sobborgo povero di Durban in Sudafrica, una formazione universitaria sostenuta con collette donatele proprio dalla sua comunità indiana, è stata la prima sudafricana a conseguire un dottorato alla Harvard Law School, prima donna non bianca ad aprire uno studio legale nella propria provincia, al servizio in particolare degli attivisti contro l'apartheid, e poi dal 95 su nomina di Nelson Mandela la prima non bianca nell'alta corte del Sudafrica, preludio a una serie di incarichi internazionali dal Tribunale Penale per il Ruanda alla Corte Penale dell'ONU, dove è stata anche alta commissaria per i diritti umani e attualmente presiede tra l'altro la commissione d'inchiesta dell'ONU sui territori palestinesi occupati, che nel 2025 ha decretato che Israele sta commettendo un genocidio a Gaza. Il comitato norvegese sottolinea il tra pace e diritto internazionale, sul quale grandi potenze, lamenta, hanno eluso le loro responsabilità. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: E arriva la prima indiretta reazione USA al Nobel assegnato a Pillay. Condiviso da Trump, il post israeliano che definisce una vergogna irreparabile la decisione di Oslo e in cui la giurista viene bollata come nemica di Israele e degli Stati Uniti. La reazione USA, mentre con l'ONU si apre un altro fronte. L'alto commissariato per i diritti umani ha censurato duramente la decisione di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan, richiamata la stessa accusa mossa ad Afghanistan e Iran. Le esecuzioni pubbliche per l'ONU costituiscono un trattamento crudele, inumano e degradante. Forte tensione a Bruxelles a margine della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati contro le misure di austerità volute dal governo belga. Al corteo si sono uniti gli studenti sull'onda delle proteste divampate in Francia. Nei pressi della stazione centrale, scontri tra la polizia e centinaia di giovani mascherati e vestiti di nero, lanciati sassi, bottiglie di vetro e fuochi d'artificio contro gli agenti, che hanno risposto con cannoni ad acqua e gas lacrimogeni. Appiccati diversi incendi, disordini e incidenti anche a Liegi, dove sono state arrestate più di 200 persone. Torniamo in Italia. All'alba di oggi l'ultima produzione di acciaio nello stabilimento ex Ilva di Taranto. Poi l'altoforno è stato messo al regime minimo in attesa dell'ultimo ricorso in Cassazione per garantire la continuità aziendale. Sentiamo.
4: È una giornata triste, dopo l'ultima colata a caldo ci siamo abbracciati, così alcuni operai dell'ex Ilva di Taranto dopo la disattivazione dell'altoforno come disposto dalla Corte d'Appello di Milano a tutela della salute pubblica. Più precisamente l'altoforno 2, l'unico ancora attivo, è stato posto in preriscaldo, cioè a regime minimo, non in grado di produrre acciaio. È l'anticamera dello spegnimento vero e proprio, che è stato imposto a luglio dalla Corte d'Appello di Milano, che ha giudicato prevalente l'interesse a tutelare la salute pubblica rispetto a qualsiasi altro diritto. Corte milanese che ha poi respinto ogni richiesta di sospensiva, perché spegnere un alto forno significa non poterlo più riaccendere se non a costi enormi, quasi 2 miliardi di euro. Acciaierie d'Italia ha presentato ricorso su cui la Cassazione si esprimerà a breve, ma il tempo è strettissimo. Se anche la Cassazione si esprimerà a favore dello stop, calerà il sipario sulla più grande acciaieria d'Europa con 60 anni di storia. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Temporali anche di forte intensità, vento, temperature in calo. Il maltempo in queste ore sta sferzando il centro-sud Italia. Oggi allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Domani l'allerta arancione riguarderà buona parte della Calabria. Devastazione a Marsala, in provincia di Trapani, colpita da una doppia tromba marina. Gravi danni ad auto, edifici e campi agricoli. 11 feriti, uno in condizioni più serie. Distrutta la scuola al Cide De Gasperi, tutti in salvo i bambini. Problemi anche in Puglia. Un violento nubifragio si è abbattuto nella notte nel Brindisino, allagate strade, scantinati e garage. In Campania il sindaco di Torre del Greco chiude scuole, cimiteri, parchi e giardini pubblici. Allagamenti e alberi pericolanti anche ad Anzio e Nettuno sul litorale laziale. I due comuni hanno chiesto lo stato di calamità naturale. Tennis, Jannik Sinner, ancora ai box, non tornerà in campo prima del 2027 per via dell'infortunio al ginocchio. Intanto da Shanghai arrivano parole di incoraggiamento da Djokovic. Sentiamo.
0: Fermarsi è scelta saggia pensando alla carriera. Parola di Novak Djokovic, che di ritorni e regni se ne intende, oltre che esperto di elisir di lunga vita dall'alto delle sue 39 primavere. Dunque può dormire sogni tranquilli Jannik Sinner, che ha scelto di riposarsi per guarire completamente dall'infiammazione al ginocchio destro. Il 25enne fuori classe di San Candido, che prima delle finals ATP cederà il numero uno del mondo a Sasha Zverev, si concentrerà sul lavoro di rafforzamento della muscolatura e sulla stabilità della alto con carichi progressivi. Al di là di tutto spunta già una data di ritorno il 13 gennaio 2027 allo show pre-Australian Open, il One Point Slam, che incrocia professionisti e tennisti amatoriali, con $1 milioni per il vincitore, non proprio spiccioli. Tutto verrà deciso più avanti, dopo che si rinnoverà, salvo ribaltoni, il sodalizio con il mentore Darren Cahill, almeno fino al Roland Garros, l'unico slam mancante. Ma prima di tutto meglio pensare alla salute, che, come diceva Oscar Wilde, è il primo dovere della vita. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

80 alte radio in Italia, in Europa e anche oltreoceano. Tra le oltre 80 alte radio anche la vostra antenna del cuore. Questo è l'orario in cui

0: Miss Europa. Allora abbiamo davvero copiose le edizioni in catwalk, edizioni in catwalk edition, sono un po' come una ripetizione, però sarà anche l'emozione, mettiamolo così, di avere già in linea Giulia Troiani, che dovrebbe esserci già. Pronto?
1: Pronto, ciao Francesco.
0: Ciao Giulia, grazie per aver accettato il nostro invito. Noi siamo contentissimi. Tu sei collegata dal Lazio, giusto?
1: Giusto, giustissimo.
0: E più precisamente da?
1: Frosinone.
0: Da Frosinone. Tra l'altro lì a Frosinone ti sei qualificata per la finale internazionale di Ravenna, di Miss Europa, dal momento che ti sei ben piazzata con Miss Stelle sotto la cascata per il raggruppamento Centro-Sud, una tappa importante, finale Centro-Sud per Venere d'Europa. Quali sono state le sensazioni?
1: Sono stata molto contenta, innanzitutto in entrambi i concorsi mi sono trovata veramente bene, sono stata bene con le altre ragazze, abbiamo fatto amicizia, poi bravo anche il presentatore, è stato comunque un ottimo è stato comunque un ottimo concorso, mi è piaciuto, soprattutto mi sono divertita tanto e questo per me è molto importante, più di qualsiasi vittoria, insomma.
0: Ma insomma, questo gol sotto l'incrocio non me l'aspettavo, come bravo anche il presentatore, diciamo chi è, perché sennò non tutti lo sanno.

sotto la cascata, ed anche ovviamente Miss Europa. Allora andiamo subito però con l'ascolto anche dei brani, se che è una classifica, e dobbiamo ascoltare adesso la posizione numero 23 e si parte subito.

0: Osservatoria, ma siamo in compagnia di Giulia Troiani e vogliamo cogliere l'occasione per poter fare ancora due chiacchiere con lei. È davvero molto attiva nel campo, no? Perché ecco, diciamo che sì, tu sfili, sei una bellissima ed apprezzata modella, una miss, senza troppi giri di parole, però vai ben oltre, no? Perché studi doppiaggio, ti occupi già di presentare, hai affiancato il nostro amico che è davvero forte nelle imitazioni, ricordiamo il nome perché adesso mi sfugge.
1: Alessandro Pompa.
0: Alessandro Pompa, che davvero ha tutto quanto un campionario infinito di voci dentro di sé, davvero molto versatile. E tu, insomma, ti sei divertita a fargli da spalla in maniera eccelsa. Quindi, diciamo, ti va quasi stretto, no, lo sfilare. Ah, tra l'altro, la domanda classica è questa: meglio sfilare o meglio fare gli shooting?
1: Diciamo che non c'è una vera e propria risposta, perché ognuno, diciamo, che ha i suoi pro. Sfilare ti permette, diciamo, di far vedere il capo che indossi alle persone, quindi di mostrarti maggiormente, mentre per quanto riguarda lo shooting invece, almeno io personalmente la ritengo una cosa più intima, ovvero sul momento ovviamente non c'è il pubblico, poi successivamente a cosa fatta la tua immagine, insomma, verrà vista dalle persone, ma non in tempo reale come la sfilata.
0: Insomma, il live teatrale contro una costruzione più attenta, studiata, con qualche idea personale in più, anche se anche lì si va ad equip, esatto, no? E di collaborazione. Allora, ancora un disco e poi parleremo ancora delle tue passioni creative, che sono più che in campo, più che in super cottura. E allora passiamo ad Alok e Jennifer Lopez con questa loro Every

0: Everything's Fine, e sempre in edizione catwalk, in modalità che noi preferiamo quando è che ci sono degli ospiti, poi figuriamoci quando ci sono delle super ospitesse come Giulia Troiani. E allora continuiamo a conversare, perché benvenuti in Italia. Adesso stiamo ascoltando in sottofondo qualcosa di sudamericano. Benvenuti in Italia perché è terra di pittori, navigatori, concorsi di bellezza, perché ce ne sono 18.000. Ma attenzione, una delle nostre arti, che ne so, vabbè, la moda, il vino, la cucina, non ne parliamo. Però un'altra delle nostre arti, siamo i migliori nel doppiaggio, che è una difficilissima arte. Perché noi siamo abituati, no, a vedere i film come se fossero, ma in realtà all'estero non è che è così curata, no, la colonna sonora del parlato quando è che c'è bisogno di traduzione. E tu naturalmente hai percorso questa strada davvero affascinantissima, e ti invidio tanto, perché insomma ti stai, no, dedicando a questa arte. Parlacene un po'.
1: Allora, sì, diciamo che erano diversi anni che volevo intraprendere appunto la strada del doppiaggio, e ho deciso di farlo da quest'anno, proprio perché iniziando l'università, diciamo che sono maggiormente capace di riuscire a gestire il tempo e quindi di recarmi anche a Roma. Infatti frequento la AF Dubbing, dove ho parecchi insegnanti, devo dire, veramente bravi, alti livelli, e le lezioni sono molto interessanti. Certo, dopo un po' è stancante stare tutte quelle ore in piedi al leggio, però è davvero soddisfacente, e mi sono avvicinata a questo mondo perché sin dalla seconda o terza media, mi sembra, vedevo film d'animazione e pensavo: caspita, queste voci sono spettacolari, ma poi com'è possibile che un personaggio animato che non è neanche reale riesca a parlare? E quindi da lì mi sono voluta avvicinare a questo mondo, e adesso ne sono completamente ossessionata.
0: Ah, quindi ma hai in mente, tra i cartoon o tra le grandi attrici, quello che è il sogno di chi vorresti essere la voce? Ti sei mai fatta questa domanda?
1: Sì,

0: davvero divertente, perché insomma è un continuo laboratorio, una ricerca.
1: Sì.
0: Allora, ancora un disco e poi di nuovo insieme, va bene?
1: Va bene.
0: Perfetto, arriva Steve Hughes.

Seven a fare da colonna sonora, già che prima abbiamo parlato di doppiaggio, a quelle che sono le ospiti che riusciamo ad invitare ad interloquire con noi. Giulia Troiani, protagonista della prima parte di questo aggiornamento di 7va DJ K7, ma dalla regia mi hanno detto: guarda,

0: partito dalla rifinitura, no? Da quando c'è il doppiaggio, ma tu invece in prima persona, anche, non dico sei un'attrice, ma stai già iniziando ad avere queste prime esperienze, no? Ma sono forse più teatrali che su pellicola?
1: Allora, sì, vorrei avvicinarmi anche al mondo del cinema, ma intanto diciamo che ho avuto le mie esperienze a teatro. Infatti abbiamo presentato anche insieme alla mia compagnia di teatro appunto questo spettacolo che si chiama Piccola Città 1938 e niente, insieme come una vera squadra siamo riusciti a salire sul palco e a spalleggiarci e inoltre proprio stasera andrò diciamo all'inaugurazione a Ceccano della nostra compagnia perché ci siamo spostati da Frosinone a Ceccano appunto e stiamo diventando sempre più grandi, stiamo facendo sempre più cose, ad esempio oltre il cinema e il teatro adesso faremo anche danza, canto per avvicinarci al musical ed è davvero molto bello.
0: Eh beh, insomma diciamo che siamo lontani parenti perché secondo me tu sei un'altra che non dorme mai come il sottoscritto, diciamo, ma ne fai di cose, mamma mia. Infatti l'altra volta sono in treno, sono di qua, sono di là, cioè prendi, lasci, corri e scappi, diciamo.
1: Sì.
0: Guarda, grazie per aver accettato il nostro invito, ma non credere di farla franca perché torneremo a disturbarti, ad essere elementi di disturbo, perché vogliamo ancora contattarti per sapere tutto ciò che combini, va bene?
1: Va bene, va benissimo.
0: Il bacio per i nostri ascoltatori.
1: Vi mando un bacio.
0: Ciao Giulia, ciao, grazie ancora. Ciao, alla prossima.
2: Ciao, grazie a te.
0: Formidabile e fantastica. Grazie ancora, grazie. Giulia Troiani. Davvero fantastica con le sue vocine aggiunte e chissà quante altre riusciremo a rubare.

0: La giornata sarà caratterizzata da una spiccata instabilità al centro-sud, con piogge anche abbondanti. Nelle prossime ore avremo ancora rovesci e temporali frequenti sulle regioni meridionali e anche su Lazio, Marche, Abruzzo e Molise. Andrà meglio sul resto dei settori. Nel pomeriggio ancora fenomeni diffusi sulle regioni centro-meridionali, asciutto al nord, salvo sui rilievi orientali, temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da
1: Anche noi
0: Lorenzo
1: siamo
0: Felici.
1: partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: sono le 20.
1: Super Sound 80.
2: La più bella musica dei fantastici anni 80.
3: Che poco alla volta veramente diventa sempre più interessante come appuntamento, perché stiamo scoprendo, stiamo riascoltando delle canzoni che sono state veramente dei grandi pezzi passati alla radio. Ciao a tutti da Marco Del Vais, anche oggi insieme con il nostro ormai collaudato appuntamento che vede la musica protagonista del decennio degli anni Ottanta. E oggi, guardate, andremo ad ascoltare tre canzoni che hanno veramente avuto un seguito incredibile. Lei si è presentata in Italia nel 1989, si chiama Patricia Daniels, o forse più conosciuta con il nome di Adiva. Aveva incominciato a far conoscere un po' la musica garage, qualche cosina a livello di new house, un po' particolare, ma aveva fatto veramente un album dove tutte le canzoni erano una più bella dell'altra. Bene, volete sapere di cosa ascolteremo di questa grande cantante? Arriverà con noi Warning, che è stato appunto un pezzo estratto da Adiva. Subito dopo un cantante musicista inglese, si chiama Adrian Garvitz, con Classics, e poi il gran DJ Africa Bambaataa insieme agli UB14 con Reckless. Buon ascolto di Super Sound 80.

0: che vede ancora protagoniste altre tre canzoni in questo nostro spazio, di questa nostra trasmissione, che piace magari anche ai giovanotti. Al Corley, grande attore ma grande cantante anche con Square Room. Una parentesi che non era dei Duran Duran, ma loro facevano parte dei Duran Duran, gli Arcadia, con Election Day, e subito dopo il duo che mischiava il pop con la new wave che stava arrivando in quel periodo, gli Atelier Folie con No Rhyme, No Reason.
1: 1984.

che vi vede ancora protagonisti di là voi ad ascoltarla alla radio, di qua io a proporvela, ma soprattutto protagonista la musica new wave che arrivava dall'Inghilterra in quegli anni, dall'82 in avanti c'è stato un movimento di musica incredibile, la famosa new wave. Lui ne faceva parte, Pelly Som, con Some People. Poi Billy Idol, bello, biondo, affascinante, con un pezzo dolcissimo che poi però a un certo punto si scatena, Eyes Without a Face. E poi io non mi ricordavo che lui era inglese, è vero, Billy Ocean, con un pezzo storico, Get Out My Dream, Get Into My Car. Queste sono le prossime tre di Super Sound 80.

0: Questo è Super Sound 80. Super Sound 80.
1: La più bella musica dei fantastici anni 80.
2: Allora, loro si formano nel 1974, si chiamano Black Sate, arrivano da molto lontano, fanno dell'ottimo reggae. Questa è la canzone che è più rappresentativa della loro musica, si chiamerà Amigo il pezzo che arriverà. Blondie con Debbie Harry davanti a tutti, che canta The Tide, Zyg, e poi jazz nella sua vita, ma lui comunque è conosciuto forse anche per questa canzone, anzi molto più conosciuto per questa canzone, Bobby McFerrin con Don't Worry, Be Happy. Buon ascolto ancora a tutti voi di Super Sound 80.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Super Sound 80. 10 anni di musica e solo grandi successi. Super Sound 80.
2: La più bella musica dei fantastici anni 80.
3: Siamo arrivati alla conclusione anche per oggi del nostro appuntamento che si chiama Super Sound 80. Meglio ricordarlo un'altra volta in più, no? Giusto proprio per... Si conclude la grande oggi perché arriva insieme a noi un ex DJ, anzi forse lo fa ancora, ma è comunque una grande voce, quella dei Carlo Club, Boy George con Everything I Own, bel pezzo reggae, non male. Poi loro cantavano questa canzone nel 1982, ma è stato un grande successo del 1967 di Frankie Valli, vale a dire Boys Town Gang con il remake di Can't Take My Eyes Off of You. A posto, ci sentiamo alla prossima del nostro appuntamento. Mi raccomando, rimanete sempre qui perché ne passeranno ancora un sacco di belle canzoni.
4: 1987.

Viral Chart, Total Chart. Ben trovati dopo la pausa pubblicitaria dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy24orenews.it e ovviamente Roma a livello televisivo, grazie a tutti i fonici tecnici che si occupano della parte tecnica. Tecnico, tecnici, noi siamo tecnici musicali, sicuramente sì, ascoltatori. Andiamo alla posizione numero 10, guarda, non mi avrai. La seconda nuova entrata, c'è Noemi, tu cosa fai questa sera? Posizione numero 9 in discesa, Giusy Ferreri scende alla 8 con Vuoto Cosmico. Alla posizione numero 7, Marrakesh, Que Pequeño, il nuovo singolo, Casini. Alla posizione numero 6 c'è Maluma, Shakira, nuovo singolo, Agua. Posizione numero 5, Malika Ayane, è detto tra noi, è la terza nuova entrata in salita, c'è anche Lisa. Kitsumi, Tsunami, posizione numero 4, la quarta nuova entrata. E allora concentriamoci all'ascolto della posizione numero 10.

Elisa è tornata, sì, con il suo nuovo singolo alla posizione numero 4. Siamo arrivati, amici radioascoltatori, al medagliere, posizione numero 3, la 2 e poi la 1. Dito nella piaga è la quinta nuova entrata, direttamente alla posizione numero 3 di bronzo, Miss Italia. Alla posizione numero 2 torna Annalisa, Madame Amica. La sesta nuova entrata, la più alta nuova entrata la incontreremo alla posizione numero 1 con il nuovo singolo di Biagio Antonacci, Safi, e il loro nuovo singolo, Spirituale. E allora andiamo al medagliere, dalla posizione numero 3.

via libera allo spot, al break pubblicitario, avrebbero detto i miei colleghi degli anni Ottanta. E allora, linea alla regia. Siamo arrivati alla Dance Chart Global Chart dopo la nostra seconda e ultima pausa. Rigorosamente in onda in diretta, buon weekend veramente di cuore a ognuno di voi. Grazie per averci scelto e sceglierci ogni settimana, ogni giorno, sempre la nostra antenna. Dal 9 al 11 di ottobre sta andando in scena in diretta la Global Chart, Viral Chart, è il momento della Dance Chart Global Chart di Jay Luma. Alla posizione numero 15 con Bio Boo Boom, Melly Coras con Buzz Personal, posizione numero 4, seconda nuova entrata. Steve ed Edals con il loro Ready Need, posizione numero 2, Shake Isis, direttamente da IA Production alla posizione numero 2, attenzione, treno in partenza. Posizione numero 1, inchiodato, quindi questa settimana 4 nuove entrate. E allora spazio alla Viral Chart, Dance Chart.

Si informano i signori di viaggiatori, che questo treno è diretto a Padova, Torino, Porta Nuova, Pescara, Centrale, Trieste, Cagliari, Bologna, Roma Tiburtina, Bolzano, Chiavari, Rataglito, Napoli, Ancona, Perugia. Diretto a Padova, Torino, Porta Nuova.

0: La Dance Chart Global Chart, Viral Chart, Total Chart, le classifiche che si aggiornano in tempo reale, premiate dalla critica. Grazie veramente di cuore, vi salutano per questa settimana, ovviamente tra 7 giorni fino a quest'ora, sulla nostra antenna nazionale preferita. Rimanete incollati con noi e buon weekend, sempre e comunque in DAB, in SAT, in web FM, come dove volete voi. È in arrivo al termine dell'appuntamento anche...
1: Sono le 22.
2: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
3: Dalla redazione di Se te va, Arma con e già farsa di con DJ.

0: Ci collegate con la redazione di 7va.fm, il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Questo è il solito orario in cui la vostra emittente di fiducia si collega con noi per darvi un attimino il punto della situazione sul panorama della dance. Andremo, come canonicamente ogni giorno facciamo, in esplorazione di 8 tracce estrapolate dalla nostra playlist, che invece è a 25 posti. Ma sapete che in DJK7 c'è musica dance, la musica dance fa pensare sempre alle belle ragazze, quindi a volte abbiamo in realtà anche degli ospiti maschili, ma molto più frequentemente abbiamo le famose protagoniste del catwalk, o comunque ragazze molto carine, molto efficienti, partecipative, e quindi le andiamo un po' a sfrugugliare perché è sempre una cosa molto interessante. Tra l'altro siamo a pochi giorni dopo la finale di Miss Europa al Lido Adriano di Ravenna sulla costa romagnola. Sono stati giorni intensi, è proprio il caso di dire stanchi ma felici, e vediamo se anche Giulia Torelli, che è già in linea, o almeno dovrebbe esserci, la pensa così. Ci sei, Giulia?
1: Sì, ciao, ci sono, grazie davvero per questo spazio.
0: No, grazie a te per aver aderito, ci mancherebbe, un minimo di galanteria devo averla, e siamo davvero contentissimi in redazione di poterti avere ospite. Allora, l'ho detto io, no? Stanchi ma felici, perché insomma in pochi giorni c'è questo, c'è quello, shooting, prove, portamento, rapidità, no? Coreografie, studiare un po' tutto. Poi quest'anno la novità di indossare gli abiti degli stilisti, quindi c'era davvero un po', un bel po' da fare, quindi
1: sì,
0: anche no? qualche svassatura che fa parte comunque del gioco, no? Come in una partita,
1: sì,
0: di calcio, c'è sempre la discussione con l'arbitro, l'allenatore della panchina che strilla, fa parte un po' del gioco, giusto?
1: Sì, per me l'esperienza a Miss Europa è stata veramente fortissima. Salire su quel palco è stata proprio sfondare per me già, perché è stato sempre un mio sogno entrare nel mondo della moda, delle passerelle, e quindi l'ho preso proprio come un traguardo personale. Volevo mettermi in gioco, superare le mie insicurezze, lanciare a me stessa in primis il messaggio che potevo farcela, e dopo tanto sono riuscita a mettermi in gioco. È stata un'esperienza stupenda da ripetere, di corsa, sempre di corsa, e è stata veramente wow, un'emozione unica.
0: Beh, insomma, la finale di Miss Europa andrà tra 11 mesi e 29 giorni e 15 giorni circa, non lo so, però insomma invece tra poche settimane avrai la possibilità di partecipare a quella che sarà la prima tappa di Venere d'Europa 2006-2027, quindi il calendario inizia a snocciolarsi. Ti do ufficiosamente, quasi ufficialmente, questo appuntamento, ok?
1: Sì, grazie.
0: Sarebbe, wow, bellissimo averti. Ok, Giulia Torelli con noi, ma sapete che dobbiamo anche ascoltare quelli che sono i dischi della nostra graduatoria, e allora partiamo subito da quella che è la new entry di Zona 25, si chiama semplicemente Sign ed è firmata da Paul Warford, da Secondacity e da Raha. Eccola qui. I'm giving you my

0: con la firma di Wolford, Second City e Raha, posizione 25, new entry. L'ascolteremo in maniera integrale dal prossimo arco settimanale. Questa volta, in questa puntata, siamo concentrati su Giulia Torelli, che è con noi. L'abbiamo incontrata live qualche giorno fa per la finale di, naturalmente, Miss Europa, e adesso ce l'abbiamo ancora in linea. Abbiamo parlato di sfilate, di cose belle, poi torneremo sicuramente sull'argomento tra foto e catwalk, ma adesso vogliamo parlare invece di cose serie, perché comunque è un'artista tutto tondo Giulia Torelli. Se non altro, anche a scuola ha frequentato il liceo artistico, che oggi ha questa istituzione delle sedi davvero molto indovinate, con indirizzi specifici e attualizzati. Quindi sicuramente Giulia ha avuto modo di sviluppare delle sue capacità intrinseche, appunto ampliare il suo proprio talento. Giulia, com'è andata con questi anni al liceo?
1: Sì, dai, fuori dai riflettori sono una ragazza molto semplice, concreta, determinata, e tra questi sta anche il fatto che ho frequentato il liceo artistico, che per me è stato un percorso molto intenso, fatto pieno veramente di progetti che mi hanno insegnato tantissimo sulla mia vita personale, sull'organizzazione, su come gestire i vari impegni, e soprattutto in realtà il liceo artistico l'ho fatto perché in casa siamo un po' tutti degli artisti. Da quando ero ragazzina proprio giocavo con l'argilla con mio nonno, che comunque ha sempre portato l'arte in casa, e tanto è vero che siamo proprio tutte cugine, che abbiamo fatto il liceo artistico, tutte coetanee, e diciamo che è un percorso che mi ha insegnato a dare uno sguardo alla ricerca del bello nei dettagli e sviluppare anche una forte sensibilità visiva, ecco. E la riporto un po' in tutto, nel mondo della moda, in tutti i giorni, ecco, fa parte di me.
0: Eh beh, in effetti sei tutta precisina, tutta curatissima, è stato veramente delizioso poterti osservare all'opera, no? In qualche maniera si potrebbe dire. Allora, ancora un disco e poi di nuovo

0: insomma lasciarla uguale non sarebbe stato produttivo. Poi non so se può piacere oppure no, è, diciamo, un prodotto un po' divisivo, che poi è qualcosa che si scatena, no? L'indecisione dei pro e contro ogni volta che si va a ripescare un classicissimo, no? C'è sempre chi si muove a favore e chi a sfavore. Però noi siamo con Giulia Torelli e vogliamo continuare il discorso con lei, perché abbiamo già parlato dell'esteticità, di quanto siano importanti i particolari e la costruzione di tutto ciò che è visivo, di tutto ciò che è immagine, ormai inevitabilmente, ormai da decenni, perché il tempo passa, fino a poco tempo fa sembrava una novità, oggi invece in automatico, e tu sei dell'era digitale, tu nemmeno ti ricordi di com'era quando internet non c'era, i social non c'erano, però insomma tutto ciò che è foto, che è immagine, un qualsiasi contenuto poi alla fine deve fare i conti con l'interneticità, se posso permettermi questo neologismo, giusto?
1: Sì, dai. Sì. Allora, oggi lavoro, ma parallelamente porto avanti una mia grande passione, che sono appunto i contenuti social. Sai, si definiscono proprio oggi content creator. Mi piace prendermi cura dell'immagine, creare contenuti visivi per i social e unire quindi la mia vena artistica alla comunicazione digitale, ecco. A me i social mi hanno sempre molto affascinata e li vedo come un ottimo gancio per potersi costruire. Sono una leva strategica a livello di marketing, di comunicazione, e diciamo che tanto ormai adesso gira attorno proprio a questo settore, quindi noi che siamo la nuova generazione dobbiamo assolutamente saperla sfruttare in maniera strategica, e io cerco di fare del mio meglio, anche perché è una mia passione proprio.
0: Ma guarda che qui in redazione stanno dicendo vediamo se è vero, mettiamola alla prova, quindi fai un invito in diretta, chissà che tu non possa entrare in collaborazione con noi, perché per me sarebbe davvero un piacere immenso. Poi dopo va bene, parliamo con calma. E quindi una convocazione extra. Per adesso devo pensare tranquillamente alla classifica, perché in attività

0: nuovo ogni volta che esce, anche perché ha intorno a sé, ovviamente, e ci mancherebbe che non fosse così, una produzione molto molto attenta, con il massimo della creativa professionalità. Madonna in posizione numero 16, siamo arrivati al termine della prima parte, manca solo un disco da ascoltare, ma noi siamo sempre in compagnia di Giulia Torelli e adesso la domanda classica è quella un po', no, su che cosa prevedi, cosa hai nel cassetto ancora, cosa c'è all'orizzonte, cosa puoi spoilerare, cosa no, e quali sono i progetti per il futuro, giusto per usare, no, un'altra frase fatta.
1: In spoiler proprio. Allora, in realtà considero questa esperienza che ho fatto con Miss Europa e conoscere tutte queste persone nuove come un punto di partenza. Ho già fatto parte di altri concorsi, mi sono divertita tantissimo, però questo è stato il mio primo vero concorso su grande scala e il mio obiettivo in realtà è ora continuare a strutturarmi, crescere a livello professionale nel mondo della moda, visto che è il mio sogno da quando appunto ero una bambina, e soprattutto di crescere nel mondo dello spettacolo, perché domani mi piacerebbe poter lavorare con la mia immagine. C'è tanta voglia di crescere, di viaggiare, fare nuove esperienze e uscire soprattutto fuori dalla mia comfort zone, che non è proprio sempre facile, però ci si prova.
0: Insomma, questa voglia, no, di avventura, mi piace questo discorso sulla comfort zone, perché a volte, no, preferiamo essere comodamente pigri, invece tu dici no, voglio affrontare qualche difficoltà, che ne so, dei chilometri, dei tempi fitti, voglio impegnarmi, però poi alla fine ho fatto. Ecco, questo è il discorso. Ritorniamo a ciò che ho detto all'inizio, no, stanchi ma contenti, giusto?
1: Sì, fare delle collaborazioni che sono stimolanti, crescere in questo settore, avere l'opportunità di poter falcare anche su delle passerelle importanti, questo è il mio sogno, questo è quello che vorrei fare. Qua.
0: Benissimo Giulia, noi siamo sicuri di richiamarti per qualche altra puntata di K7 in Catwalk Edition. Intanto ti lasciamo andare perché so che hai un momento impegnato, sempre appunto con molti impegni come usi fare di solito, però alla prossima mi raccomando ci darai tutte quante le informazioni, le novità, e comunque noi verremo sicuramente ad interpellarti. Intanto grazie, vorremmo un bacio per i nostri ascoltatori. sono arrivati. Ciao alla prossima. Ciao.
1: Ciao alla prossima.
0: Giulia Torelli, un incanto di fascino, davvero.

ovviamente chi ci ascolta spesso sa che nella Catwalk Edition, nella seconda parte della K7, si corre parecchio. Abbiamo quindi velocemente ricordato in zona 13 Oracle a firma di Gorgon City e Jem Cook. Arriva BB National con Ancora.

Nation in posizione 10, è stata per settimane anche in top 10, uno di quei pezzi a lunga estate, perché insomma si è ballato molto all'aperto, ma sono sicuro si ballerà anche al chiuso, adesso che ci sarà il cambio di stagione con il periodo out

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it arma con già farzo di con DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: Sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Vacu 5.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, redazione di 7va.fm, trasmissione ammiraglia, RAM 7 Vacu 5, solo alta qualità, che sia musica italiana, che sia straniera, che sia pop, che sia rock, che sia country, che sia reggae, brasileira o quel che vi pare, solo alta qualità. E proprio per confermare quanto sto dicendovi, naturalmente siamo collegati con tutte quante le emittenti che hanno gradito molto per i canonici 3 mesi I miei sguardi, un pezzo che ha fatto molto discutere anche per via del testo, nel senso ha interessato molto perché è stato classificato come uno dei più originali dell'anno in corso e di più, però siccome tutti quanti coloro che sono all'interno del combo del progetto di Eric M non sono mai fermi, ecco già un'altra idea messa subito sul pentagramma e poi prodotta magistralmente. Sto parlando di Altre Note, che fa tornare Eric M in graduatoria, posizione 25.

0: Eso.
1: Eric M, altre note, zona 25 al 22, Gianfranco Franzoso, la legge dell'amore, alte vibrazioni.

suggestiva Le leggi dell'amore, la song firmata dal tenore pop Gianfranco Franzoso, terza settimana di permanenza in Ranzet Vacu 5. E dopo una doppietta italiana ci spingiamo oltre confine, arriva Issa.

Dinamo arrivano dalla Svezia, sono gli Smoking Snakes, All Eyes On, il loro album, e questa è Look In Your Eyes. È il momento di ascoltare però adesso le Bunny X.

della classe, le prime sette, lo sapete, tornano in onda nel weekend, zona di fine settimana in cui ascoltiamo appunto la crema della nostra classifica senza soluzione di continuità. Per quanto concerne invece questa sintesi, siamo la bandiera a scacchi e allora arriva Sally, baby modella italiana, e questa è Luna, lei mi guarda. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Dance 80. Dance 80.
1: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ritorno a un nuovo appuntamento con la musica dance degli anni 80. Questo è Dance 80, insieme nei prossimi minuti per riascoltare non solo i grandi classici ma anche le cose dimenticate da molti, ma sicuramente non dal nostro Fabrizio Inti, che se le ricorda tutte. E allora partiamo subito, come facciamo sempre, con un grande successo. Oggi Dance 80 si apre infatti con gli ABC e la loro Poison Arrow.

Russ Ballard dall'Inghilterra con il suo sesto album, dove compare appunto la canzone che abbiamo appena ascoltato, Voices, disco che l'ha reso molto popolare anche qua da noi in Italia. A Dance 80 ora in arrivo i Run DMC con gli Aerosmith, questa è Walk This Way.

un instant classic proprio nel momento in cui uscì questa canzone di Run DMC con gli Aerosmith, Walk This Way. In arrivo adesso 80 ora Jimmy Somerville con Small Town Boy, era il 1984.

Clash con The Magnificent Seven, terzo singolo estratto dall'album Sandinista del 1980. Mick Jones si ispirò alla Sugar Hill Gang e al primo rap che a fine 70 inizio 80 appunto comparve. E a questo punto eccola qua la Sugar Hill Gang con la sua famosissima Rapper's Delight in una versione molto particolare, quella realizzata dal remixer Ben Librand.

0: that I can't fix. Cause I can do it in the mix.
1: Dance 80.

Singolo del 1987 per questa versione appunto di Don't Say Goodbye. Il progetto è quello di Dan Morrison. Dietro a questo progetto c'era il magico trio Stock, Aitken and Waterman. Dance 80 è il programma che va oltre però la solita musica degli anni 80, in particolare quando si tratta del genere italo disco. In arrivo infatti arriva il progetto Eva su etichetta Sensation Records. 1987, questa è Prayer of Love.

il progetto Helicon con la voce di Raffaele Fiume, 1983, questa UC, e dall'Austria Joy Peters ora con una produzione tedesca dell'86. Questa è Don't Lose Your Heart Tonight, stampato su Zix Records.

i fratelli McCampbell per questo che rimane uno dei singoli tra i preferiti per quello che riguarda noi di Dance 80 è Roses Are Red. Se vi piace la musica di Dance 80 potete venirci a trovare sul nostro sito ufficiale www.dance80.com, da lì potete arrivare facilmente alla pagina dove si ascolta la nostra web radio appunto dedicata agli anni 80 che suona anni 80 24 ore su 24.